0: ancora. Puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Forever Fun, Forever Young.
3: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: il suono di Alver. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 730 01.
6: Facebook.
0: Forever Fun, Forever Young.
7: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono.

0: grazie ad Hubbit FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Forever Fun, Forever Young.
3: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: il suono di
1: Nico.
0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
2: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
5: Forever Fun, Forever Young.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: dai il suono di
1: Nico. In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste. Peter Pan. Sport.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Fun. Forever Fun, Forever Young.
4: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Bruce Blaine.

0: dai suono di Bruce Blame. Peter Pan. Spot. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché che cuore
3: mio fa. Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
8: Forever Fun, Forever Young.
9: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Bruce Blame.

Ora su Peter Pan, Pleasure Night. In console, Bruce Blair.

0: sei il suono di Bruce Blaine. Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan, squat.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
0: Fun, forever fun, forever young. Pleasure night, pleasure night, pleasure night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Ricky Ghidoni.

0: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan. Sport.
2: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
1: Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Ricky Ghidoni.

0: orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
2: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto.
4: Maggio con la super rottamazione Opel Corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
5: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
6: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
7: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
8: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
9: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
1: Forever fun, forever young.

0: ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
2: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
1: Radio Peter Pan è anche in video.
5: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
1: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
6: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola. E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
1: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
2: Perché Nova del gusto.
3: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
4: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delix.it.
3: I migliori prezzi nazionali perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
4: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
3: Delix.it.
4: Delix, il tuo partner al lavoro.
5: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano in via Cividale 24.
3: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio.
8: Ora, grazie a Dabbet FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
10: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
11: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
12: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
14: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Sipio. No, ma quelle erano le sporche di Quavo, si dice così, no? Gergo tecnico. Di Quavo.
1: Di Quavo, chi è?
0: Sì, l'amico di Sperebato.
1: Ah, ecco. Oh, buongiorno, siamo tornati. Quant'è che non facciamo il programma assieme?
0: 7 giorni.
1: Ah!
2: Il weekend di Peter Pan.
1: Hai studiato?
2: È PMB.
0: Abbastanza, è normale.
1: Volevo vedere.

0: Fund.
1: Bentornati in sabato mattina con Andrea e Federico, pronti, wow, scattanti, tanto dopo 7 giorni impegnativi, assolutamente. Federico,
2: che è successo?
1: Adesso va in ferie, Federico.
2: Vai, fammi grattare, però in teoria vado in ferie.
1: Mancano 2 ore, probabilmente.
2: No, cosa dici? Vado in ferie venerdì prossimo. Lavoro fino a giovedì. Sì, vado a lavorare.
1: Ma per me sei già in ferie da oggi.
2: Perché con te non ci vediamo per almeno un paio di settimane.
1: Certamente. Signori, è il momento, cominciamo. Peter Pan Happy Ending parte 1, quello del sabato mattina, quello del
2: sabato. No, non gli date retta alla domanda del sabato mattina. È questa domenica,
1: la domanda del sabato mattina non può essere questa domenica.
2: Vabbè, ma siamo alternativi. Mandateci le foto dell'alba, signori.
1: No, queste cose non le facciamo.
2: Oppure le foto del contachilometri, dai.
1: Ho avuto un po' di paura quando hai chiesto la seconda cosa, però va bene lo stesso.
2: Donne all'ascolto, buongiorno. Uomini all'ascolto, buongiorno. 393-73-66-240, che fate svegli il sabato mattina? Qualcuno potrebbe dire: che cazzo vuoi che faccio? O sto lavorando, insomma. Però dai,
1: mi sono svegliato.
2: Se magari andate in giro, ci avete degli appuntamenti, il numero è sempre lo stesso: 393-73-66-240. Il grido di: dai, che sabato!
1: Bravo,
2: grazie.

0: un po' quello che state facendo in questa mattinata. Sono arrivati anche delle foto di cruscotti, grazie.
1: È una mandate foto dei vostri cruscotti, no, che no, su WhatsApp c'è Andrea Ferrara, e siamo molto contenti.
0: Meglio di no. Sentiamo lui.
2: Dai che è sabato. Allora Federico, accendi sta radio o no?
1: Lo accendo,
2: sei già in ferie. Questo è il tuo ultimo sabato, eh. Ciao Ferra. Dai, tieni sveglio il romanaccio qua.
1: Aspetta che mi grazie.
2: Un abbraccio da Giovannino.
0: Eccolo qua, capito?
1: Ciao Giovannino, buongiorno.
0: L'ultimo sabato ti ha detto, addirittura.
3: Ciao Peter Pan.
0: Ciao.
3: Sono Mario, mi sto andando in tirata per vedere il torneo di mio fratello. E dove siete voi a fare radio?
0: Vabbè, grazie. Però lui capisci che le cose le ha capite bene, eh?
4: Oh, picciotto.
0: Lui si è svegliato, ha aperto la radio e ha detto: ah, sono loro a fare radio. Aspetta, che glielo dico.
4: Dai che è sabato.
0: Buongiorno, stamattina sveglia presto per accompagnare mia figlia in stazione. Dai che è sabato, Sandro da
1: Grande Sandrino! Io l'ho conosciuto a Tredozio, al Palio dell'Uovo.
0: A Tredozio.
1: Dove c'era un tipo che ha fatto al Palio dell'Uovo la gara in 3 minuti a mangiato 25 uova sode.
0: Poverino. E poi è morto.
1: E poi cose non che... lo so. Vabbè, l'ho perso. 393-7366-240. Dai che sabato.
0: E vabbè, ma allora.
1: Riproviamo. 1, 2, 3. Dai che sabato.

0: D'occhio, non mi pare che dica così.
1: Secondo me sì, eh.
0: Vabbè. Comunque, signori, dai che sabato è la prima parte, insomma, di questo sabato.
2: Prima parte?
0: Sì,
2: non è l'ultima?
0: Happy ending parte 1.
1: E allora mandateci il messaggino del buongiorno al 393-73-66-240 per sapere se questa domenica è happy. No, non è questa.
0: È sabato, c'è signori. Good morning, boys.
1: Good morning.
0: Bello. Buoni soldi, grazie. Siamo contenti. Anzi, buon soldo. Purtroppo sabato lavorativo, per fortuna che ci siete voi, alza un po' il morale. Saluto tutte le mie colleghe che mi ovviano, ma anche oggi vado a sfidarle. Sarà odiano, però non lo so.
1: O odiano o lobbano. O che mi amano o che mi odiano.
0: Però va a sfidarle come la.
1: Ma tu sfidale a duello. Facciamo una partita Yu-Gi-Oh! Immagino così.
3: Ma sì. Andate al torneo Topolino. Porca Satana!
0: Io però ho una domanda a queste persone che vanno al torneo Topolino.
1: Quanti cos'è?
0: Cazzo di torneo Topolino ci sono all'anno?
1: Aspetta,
0: perché ogni due settimane c'è un torneo Topolino? Cosa vuol dire? Scusatemi, non lo so.
1: Topolino.
0: Mentre tu cerchi il torneo Topolino, c'è voilà! Così
1: che
0: dice. Io sveglio causa viaggetto verso Timisoara su Dai, ancora 900 km e sono dal mio amore. Ivan, ciao Ivan.
1: Ciao, oh, Timisoara è in Romania, giusto?
0: Sì.
1: Adesso si fa una bella passeggiata.
0: Ancora 900 km. C'è un po' di chilometri.
1: Poverino. Allora, tra poco parliamo, facciamo uno speciale sul trofeo Topolino.
0: Finalmente.
1: Me la sento così. Vi dico solo una cosa, piccolo spoiler: è nato nel 1958. C'ha l'età di Andrea Ferrara, praticamente.
0: Ma no!
4: Radio

0: fanno.
1: Ciao.
0: Allora, prima quelli che sentono hanno detto che, che è il torneo Topolino.
1: Aia.
0: Invece sarebbe il torneo Città di Treviso.
1: Aia.
0: Forza Conegliano.
2: Allora, aspetta, qua c'è, c'è la faida.
1: C'è del dissing.
2: C'è la faida. Che facciamo?
3: Hai detto faida, vero?
2: Faida.
3: Hai detto faida?
2: Sì, ho detto faida.
3: Parlava diversamente.
2: No, potresti che ha suonato male.
3: Vabbè, ma quindi cos'è? Topolino o Città di Treviso?
2: Facciamo una cosa. Tutti i bambini che tifano Topolino ci mandano un audio in cui ci fanno un saluto con la voce di Topolino.
1: Ciao Topolino!
2: Ciao, così. Sono Topolino!
4: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
5: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
13: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
14: E le focaccine ai piselli della Romagna?
15: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
16: Fiorentini.
17: Ascoltate musica che fa sempre bene.
18: Io ascolto Peter Pan perché...
19: Radio Peter Pan.
20: Non c'è altra scelta.
21: Vedi, il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
22: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
23: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
24: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nel Lube Store di Buttrio.
25: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
26: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
25: Delex.it.
26: Spediamo gratis in tutta Italia.
25: Delex.it.
26: Delex, il tuo partner al lavoro.
27: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
28: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
29: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
30: Peter Pan, forever fun, forever young. Peter Pan, happy ending.

0: the Stranger, non è come Nazo dal 2017.
1: Come scusa?
0: Kiss the Stranger.
1: Ah, così lo dici?
0: E così si chiama?
1: Accento del Massachusetts.
0: Stranger. Di nuovo buongiorno, siamo tornati in seconda mezz'ora della prima ora dell'Happy Ending parte 1 questa domenica.
1: Non è domenica.
0: La sbaglio sempre.
1: Mi dispiace. Sabato, signori, Peter Pan e Piang in parte 1. Abbiamo parlato del trofeo Topolino e del trofeo Città di Treviso. Giusto? Che cosa sta arrivando? L'altro? Boh.
0: Parliamo di Topolino perché c'ho solo la base Topolino.
1: Abbiamo quella?
0: Sì, quella.
1: Non abbiamo la base Città di Treviso.
0: No, base Città di Treviso non ce l'ho.
1: Peccato,
0: questa
1: bella questa
0: base. Topolino, questa è casa.
1: Scusami,
0: tua.
1: L'hai presa instrumental, non cantarla, non ha senso questa cosa.
0: Sì, pure perché è quasi finita.
1: Mamma mia,
0: che cos'è il trofeo Topolino?
1: Ah, non ce ne frega nulla. Ah no, scusate, diciamolo, dai.
0: Dai, al volo, dai.
1: Allora, è una serie di manifestazioni sportive internazionali, peraltro.
0: Sì.
1: Per bambini.
0: Sì.
1: Ok, quindi dovrebbe essere dal 1958 ad oggi, anzi fino al 2016.
0: E perché continuano a giocare?
1: Appunto! Com'è possibile che ogni settimana ci sia il torneo trofeo Topolino, come si chiama? Impossibile, scusami.
0: Senti che base che ti ho tirato fuori.
1: Tu l'ha organizzato la Disney, lo sai?
0: La Disney? Sì, non ci credo, ma smettila.
1: Walt Disney Italia, sì.
0: Walt Disney Italia. È però fino al 2016, poi lo organizzano tutti i bambini che ci mandano i messaggi, secondo me.

0: Sono Topolino! Grazie per l'invito!
1: Non ti abbiamo invitato, Topolino!
0: Tisca Tusca!
1: Topolino!
0: Sì, ciao Andrea Ferrara! Prestami qui 5 euro che ti ho dato l'altro
1: non
0: giorno!
1: Non credo di aver preso 5 euro da Topolino, mi spiace. Signori, dai che è sabato, stiamo parlando con voi, ci scrive Francesco. Buongiorno, oggi sono al lavoro da solo in capannone e do la radio ad alto volume.
2: Bravo! Bravo, alzala ancora di più! Che... Facciamo bordello! Dai che è sabato!
1: Finito?
2: Sì.
1: Ah, perfetto, ok, grazie mille. Scusate. Grazie mille. Allora, qua sono 8 gradi, le montagne sono bianche. Ci scrive Efrem, buongiorno, direzione zona Gemona. Si dice così?
2: Non lo so, sì, Gemona. Gemona. Marina di Gemona.
1: No, non credo che sia Marina, se sta 8 gradi in montagna.
2: Ci giochiamo 100 euro?
1: Vabbè, ma sta a Gemona però. Con il
2: meno male, perché
1: anche oggi in solitaria volevo mandare un bacione a mia moglie Denise e ringraziarla per tutto quello che fa. Ti voglio tanto, tanto, tantone saluti, dice.
2: Manda un massaggino.
1: Ma cos'è?
2: A Denise.
1: Non è così, ciao. Era romantico, non era
2: no,
1: sessuale.
2: No, dai, non esistono messaggi romantici. Quando mandi questi messaggini alla moglie, è perché hai capito, devi, o ti devi far perdonare di qualche cosa.
1: Non è vero.
2: Oppure

0: Cinci.
1: Bundabash, Alessandra Moroso, karaoke su Peter Pan. Signori, è arrivato un messaggio importantissimo da
0: che
1: parte
0: cos'è,
1: sua.
0: Andrea?
1: No, Mary ci ha scritto, ok?
0: Mary, ricordo che ci aveva mandato un messaggio. Okay.
1: Buongiorno Peter Pan, volevo fare gli auguri di compleanno a mio marito Christian da parte di Mary, Ashley e famiglia. Non so se è Mary Ashley oppure Mary Ashley e famiglia. Comunque, se è possibile, prima o dopo la canzone La Moroccia. Grazie e buona giornata.
0: Allora, Mary, non so, cioè io dove gliela rimedio?

0: Luci in diretta, prova, prova. Certo,
1: al volo lo faccio.
0: Prova.
1: Dai, che non dice? Abbiamo il tempo. No?
0: Che dice?
1: Qualcuno va a ballare la morocia, se muore de gagnas, vuole andare a ballare.
0: Ma la morocia che sarebbe?
1: La morocia?
0: La moretta, la mora.
1: Può essere.
0: Però posso dire, senti come suona bene. Dice, sono uscito con una mora, no? Invece sono uscito con una morocia.
1: Ma cos'è?
0: Sì, è più bello. Vabbè. È più bello.

0: devi fare, capito?
1: È, è euforico, per forza.
0: Loco Loco Gordo Rainer Sonnenfeld.
1: Lo sapevo, non vedevo l'ora, guarda. Ho aperto il microfono sapendo che l'avresti fatto tu.
0: Per forza.
1: Allora, tra poco torniamo, è finita già la prima. Già è finita. Già è.
0: Ma
1: c'è
0: davvero?
1: Incredibile! Pensavo fossero passate 4 ore. Andiamoci a prendere il caffè, a tra poco.
2: Radio Peter Pan. Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655 0423-736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
9: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
10: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
11: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
12: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
11: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Radio Peter Pan.
15: It's showtime.
16: Peter Pan O'Clock.
1: Le 8 da un minuto.
16: Peter Pan O'Clock.
17: Breaking news.
18: Buongiorno da Umberto Cascone. Il presidente americano di rientro dal viaggio in Cina frena su Taiwan. Non voglio che nessuno dichiari l'indipendenza. Non abbiamo bisogno di una guerra a 15.000 chilometri da noi. Taipei replica piccata. Siamo già una nazione democratica e indipendente, in alcun modo subordinata a Pechino. Tennis riprenderà oggi, non prima delle 15, la semifinale degli internazionali d'Italia, interrotta ieri sera per pioggia al terzo set tra Sinner e Medvedev. Il punteggio è fermo a 6-2, 5-7, 4-2. Il primo finalista è invece Ruud, che ha battuto 6-1, 6-1 uno stanco Darderi. Queste le breaking news di TGcom 24.
19: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti puglia.
15: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: E ora la sfida finale. Cocktail.
21: Spritz al tramonto.
20: Colazione.
21: Cappuccino vista mare.
20: Estate.
21: Crociera all'inclusive con Costa.
20: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
22: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
23: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
22: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
24: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
25: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team. E se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: su Radio Peter Pan di nuovo. Buongiorno Andrea Ferrara.
1: Buongiorno, però sono pochi 100,
0: e allora facciamo 25, dai,
1: un po' di più, non un po' di meno,
0: un paio d'ore di questi giorni.
1: Dai che è sabato, stiamo ancora parlando con voi, stiamo un po' indagando su quello che state facendo in questo sabato mattina, perché il Peter Pan Happy Ending parte 1 con Fede e Andrea Ferrara,
0: quello in cui vi chiediamo se questa domenica è happy happy. Scusa, chiedo scusa a te e anche a tutti i nostri ascoltatori, perché ho la bocca impastata che stavo mangiando i biscottini,
1: certo,
0: con te,
1: perché giustamente buongiorno dal cantiere in alta quota a cablare finestre. Come finestre, scusa?
0: Lui è un cablatore, è un elettricista e lavora ad alta quota. Giusto. Posso dire, lui mi piace il lavoro che fa. Sì. Allora, io ho una presa in alto, se non c'hai da fare oggi pomeriggio, magari, visto che lavora in alta quota.
1: Che gesti stai facendo?
0: Lo prendo in braccio,
1: ragazzo,
0: prendo in braccio.
1: Non ti può vedere, non è che
0: è vero, non ti può vedere. Scusa. Mannaggia.
1: Ma dai, sentiamo anche lui, vai.
2: Signora! I limoni!
1: Ah, così?
2: Buongiorno compari!
0: Buongiorno compare, ma
1: zona Gemona, dove è stato 50 anni fa il terremoto, dice con mille. Ha capito? Ci ha detto un po' di così analisi su Gemona di prima, il buon Efrem. E a quanto pare non è in
0: marina.
1: Mare. Non
0: sei sicuro?
1: Così sembra.
0: Secondo me lui sta mentendo, è Gemona a mare, non
1: ma
0: lo
1: non
0: so.
1: Ci
0: abbiamo quell'audio lì, quello che abbiamo selezionato, che fa veramente tanto ridere.
1: Fa tanto ridere,
0: sì,
1: dici.
0: In teoria.
3: Ma. Ciao ragazzi, sentiamo. Buongiorno a tutti. Sono piccolino, ecco. Un grande bananino.
1: Ma no, eh. E quante risate comunque.

0: ascoltato il disco di Jennifer Lopez, si chiama Save Me Tonight, su Radio Peter Pan. Andrea, buongiorno. Ci abbiamo gli ultimi messaggi del Dai che è sabato!
1: Facciamo una scarrellata.
2: Ciao Radio Peter Pan, sono Federico.
1: Stiamo
2: andando al torneo città di Treviso Rugby.
1: Vedi che questo
2: oggi carichissimi a bomba, ma anche... anche voi caricateci a bomba con la vostra musica.
0: Ciao, grazie, lo faremo.
1: Poi
3: dai che è sabato, direzione Milano per poi andare a Marsalam, 9 giorni circa. Un saluto ai miei colleghi della Marpi che stanno andando a lavoro.
1: Maledetto, giustamente.
4: Sto land a vore, Francesca da Udine. Vado a lavorare.
0: Manda a lavore.
1: Puoi ripeterlo?
4: Sto land a vore.
0: Bravo, togli. Sto land a lavore.
4: Sto land a vore.
0: Sto land a vore. Mande.
1: Come sei di Udine, non puoi.
0: Lo so, però l'ho perso.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno. C'è Marzia, stiamo andando a lavorare sul nostro appartamentino in montagna.
0: Ciao. Dove ce l'hai?
5: In montagna,
6: Dai che è sabato!
0: Dai!
6: E anche se il meteo è incerto, noi l'autolavaggio lo apriamo.
1: Hai capito?
6: Perché il car detailing non si ferma mai.
0: Sì, però allora Emanuele,
6: dai che andiamo!
0: Sì, dai che andiamo. Andiamo a lavare la macchina da Emanuele, noi a gratis, capito? Perché tutti i sabati poi, capito, ci mettiamo.
1: Ma dov'è che stai, vicino almeno?
0: Non lo so, però ci andiamo.
1: Problema,
0: allora,
1: vabbè,
0: ho scoperto che in Veneto gli autolavaggi costano molto di più rispetto a Rocchi a Roma.
1: Dici?
0: No, lo dico. Certo, lo dico.
1: Come mai?
0: A Roma costa 10 euro lavare la macchina.
1: 10 euro a Roma?
0: Tra i, almeno quello che ho scoperto, 18, 25, 30, eccetera, eccetera.
1: E a Udine?
0: E a Udine! Mandi lavare la macchina! Vado a lavare!
7: Radio Peter Pan. Non c'è posto migliore.

0: James Hype con Be Mine.
1: Uè, Fede, sveglia, sveglia.
0: Sveglia cosa?
1: Non è domenica, è solo sabato intanto.
2: Sveglia, Fede, sveglia.
0: Perché ho fatto la gag, ma questa domenica è più. Ma guarda che lo
2: la
0: so.
2: La gag, facciamo passare i tuoi, le tue defiance.
0: Allora,
2: come
0: facciamo una cosa, adesso
2: gag,
0: ci svegliamo tutti insieme e iniziamo a urlare.
3: Bella! Bella!
0: Ma che,
2: cioè,
0: chi è?
3: Dai, prendi il telefono!
0: Andrea Ferrara! Ma prendi, no, il telefono!
3: Bella!
0: Bella!
3: Bella! Rocky! Prendi il telefono!
0: Rocky!
3: Eccolo!
0: Prendi il telefono!
3: Rocky,
0: eh. Bella! Ok, adesso mi sono svegliato ufficialmente.
2: Sono contento.
4: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: È arrivato che cucciolo.
0: Il cucciolo. Mande.
4: Mandi.
0: Mande, cucciolo, my garage.
5: Buongiorno ragazzi. Beh. Oggi sono fuori servizio. Bene. E quindi vado al Tecnomat a prendere tutto il materiale.
2: Salutiamo
5: per fare l'antigrandine dell'orto.
0: L'antigrandine
5: dell'orto.
0: Naturalmente
5: saluto tutti i colleghi vigili del fuoco in servizio. Ciao e buona giornata.
0: Mandi. Allora Andrea, una domanda.
2: Dimmi.
0: Quali sono gli occorrenti per l'antigrandine dell'orto? Aspetta, allora, mi sto strozzando.
2: Indubbiamente.
0: Scusate.
2: A posto?
0: Più o meno.
2: Qualcosa per coprire, quindi un sostegno e poi una copertura in plexiglass.
0: Ma che?
2: Grass.
0: Plexiglass, è vero.
2: Sì. No, dell'erba sopra, certo.
0: No, allora l'antigrandine devi mettere il telo, quello TNT, tessuto non tessuto.
2: E cosa ho detto?
0: È un tessuto tecnico, però Andrea, non è studiato, per favore. Cioè, vai a lavorare qualche anno in ferramenta, poi ne possiamo.
2: Ma perché devo andare a lavorare in ferramenta?
3: No, vai.

0: Allora, fermi tutti. Qua abbiamo aperto il vaso di Pandora. Sono arrabbiatissimo.
1: Fermo tu perché stai facendo brutta figura, a quanto pare.
0: Cosa?
2: Ciao, Radio Peter.
1: Ciao.
2: Per la protezione dell'orto.
0: Dell'orto?
2: Sì. Bisogna avere tanti grandi.
1: Tecnico.
2: Ciao, da
0: Cristian
2: e da Marco.
0: Bravi, no, ma non si fa a mettertelo.
1: Tra l'altro, dicono Fede, hai sbagliato. È una retina fina, non tessuto. Non tessuto. Due volte ha scritto non tessuto.
0: No,
1: perché l'acqua deve passare, non scivolare via.
0: No, aspetta, hai letto male. È una retina fina, non tessuto, non tessuto. Perché si chiama TNT, tessuto, non tessuto.
1: Ma va bene.
0: Veramente è così,
1: certo,
0: eh.
1: Certo. Molto
0: però,
1: bello.
0: Perché l'acqua deve passare, non scivolare via. Guarda che, Alberto, guarda, mi sto tirando. Guarda che sul tessuto, non tessuto, l'acqua passa. Perché quello tu lo metti per non far gelare le piante, capito, ecco, Alberto?
1: Si è offeso.
0: Sono offeso.
1: Adesso dovete farvi perdonare.
0: Mandatemi i cuoricini.
1: No.

0: tiene ti, tessuto non tessuto, questa di e tiene ti cava sudra la discoteca, un pugnale in portoguaro dove ho passato la mia giovinezza.
1: E dai, quello era.
2: Allora, siccome sta succedendo che adesso c'è un po' di faida, no?
1: Che signori, fatto? Siccome Fede forse sta sbagliando, ditecelo voi!
2: Che cos'è il tessuto?
1: Ma chi
2: tessuto?
1: Se ne frega di quello, scusami, come si copre un orto dalla grandine?
2: 393-7366-240.
3: Peter Pan, happy ending. Peter Pan, squat.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco. Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti. Clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
11: Ci sono tradizioni che si rinnovano ogni anno, come Bax e Fedro all'Osteria Bacchetta. Venerdì 22 maggio, un DJ set in stile Peter Pan per accogliere al meglio la bella stagione. Venerdì 22 maggio, Radio Peter Pan all'Osteria Bacchetta di Ponzano Veneto, Treviso.
12: C'è un esercizio per migliorare il proprio livello di ottimismo.
13: Sì.
12: Ed Emma ha detto: sai cosa, devo iniziare a farlo anch'io, perché si può esercitare la gratitudine, che è un modo per esserlo ottimisti.
13: Esatto, tenendo un diario della gratitudine, oppure cercare in ogni giorno tre cose per cui essere riconoscenti.
14: Dalle 10 su Peter Pan c'è la Generation. Dal lunedì al venerdì con Joe e Emma Rossato. Generation.
15: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: strani.
1: Ma quando una persona sa ballare bisogna mostrare.
0: Ma te l'ho detta quella cosa?
1: Fortunatamente non mostriamo che siamo in radio.
0: No, no, assolutamente. Esatto. Ma te l'ha detta quella cosa?
1: Non me l'hai detta quella
0: che
1: cosa?
0: Che alle 9 me ne vado.
1: Ah, vedi? Ah, fra 19 minuti.
0: Sorpresa!
1: Bonfede se ne scappa, se ne fiui.
0: Ma vado a fare un servizio per la radio.
1: Hai capito?
0: A fare. Vado a gonfiare le gomme al furgone.
1: Come si copre un orto?
0: Orto, orto si dice, mannaggia.
1: È così che si dice in tutta Italia, a parte che nelle zone in cui stai andando in frequenza. Quindi
0: è vero, orto.
1: Se ti dice, vabbè, cos'è che ha detto? Scusami.
0: Orto!
1: No, è giusto.
0: Così si dice.
1: L'hai detto comunque in maniera diversa. Comunque, come si copre appunto un campo coltivato?
0: Sì.
1: Esatto, dalla grandine.
0: Sentiamo.
1: Sentiamo un attimo.
2: Il tessuto non tessuto è quello che le donne scimmia come me.

0: E allora Andrea, però vivi un pochino, scusami, cioè, scusami. Io,
1: comunque devo dare ragione ad Alberto, perché il tessuto non tessuto, se prende una tempestata se ne va.
2: Hai capito?
1: È tessuto non tessuto. Ma cioè, non ti arrabbiare. Si spacca solo guardandolo.
3: Mi arrabbio.
2: Dai, c'ho ragione, Fede, loro.
3: Ma dai, che cosa?
2: Lui è tecnico, vede roba del giardino. Lui.
0: Allora, pensa che io adesso avrei potuto salutare questo Marco o Paolo, non so chi dei due, facendo anche la marchetta al suo posticino.
2: No.
0: Cioè io adesso, da Idea Giardino di Bertone, Marco e Paolo.
2: Non ci vado.
0: No, non è che non ci vado, ci vado pure, però me lo deve regalare il tessuto con tessuto. Sì.
2: Non puoi farti regalare le cose in questo modo. Dai.
0: Allora, se qualcuno di voi vuole regalare agli amici di Peter Pan il tessuto con tessuto.
2: Cose così, non si può fare una cosa del genere.
0: Tessuti
2: dai.
0: Non

0: Andrea, non è per cattiveria. Il computer sta di qua, però. Ti vuoi girare? Cioè, che dobbiamo fare? Ma è che.
1: Chi sei, Vasco Rossi?
2: Stavo recuperando la passione.
0: Vabbè.
2: Sì, l'emozione, però.
0: Ma che emozione, sì, dai, sì. Smetti.
2: Amici belli, fuori ci sono 4 gradi.
0: Ma se hai visto le foto WhatsApp prima, hai detto che erano bruttarelli.
2: No, 4 gradi. Ma dentro di noi è già estate.
0: Ma cosa
2: sì,
0: dici?
2: Sì. Soprattutto dentro delle influencer. Dentro le influencer, E quindi via, foto in costume sul balcone. Sì, sorrisi. Un po' congelati, ma con caption motivazionali. E non è freddo, è mindset.
0: No, sono le zizze.
2: Esatto.
0: Guarda le mie zizze.
2: L'estate sta arrivando, ma è già venuta l'estate.
0: Ma è venuta pure altra roba.
2: No, scusi. La vicina con il piumino ti guarda molto male.
0: E certo.
2: Però tu pensa ai like.
0: Quanti ne fai?
2: Il vento ti porta via l'asciugamano? È solo un effetto dinamico da influencer.
0: Scusatemi se è rotta la fotocamera.
2: Ma è caduto il costume. Caffè bollente in mano per scaldare l'anima. E posa studiata come se fossimo ai Caraibi.
0: Per sbollentare gli animi.
2: Qualche isola particolare dei Caraibi, poi ve la raccontiamo. Anche se siamo a 2 passi dal termosifone, soffro ma con stile.
0: Ma con la fai.
2: Hashtag buongiornissimo, hashtag winter mood, hashtag costume anche a maggio ma anche a gennaio.
0: Pure gennaio.
2: Sì. Like a therapy.
0: Ma che like a therapy? Basta, hashtag fare le

0: Io sono ancora un po' in coma, ma comunque va il bene. Tessuto non tessuto. Basta. Lo si usa
1: eccolo.
0: Per la brina.
1: Ecco, vedi?
0: Per salvare le piante dalla brina.
1: Non per la grandine, Fede.
0: Per la grandine ci vuole quella una specie di ombreggiante.
1: Giusto.
0: Lì. Perché chi mi intende? Perché
1: chi mi intende?
0: Ciao belli!
1: Ciao, ciao, hai capito?
2: Ah, Alberto ci ha mandato la foto del telo dell'antigrandine.
1: Sì, una specie di retina tipo.
2: Sembra il telo per le olive, perché è intrecciato, è tipo cucito. Vabbè, posso dire con questa base.
1: Sì.
2: Poso, lascia di guerra e chiedo scusa.
1: Ma non mi sembra la base giusta per posare la
2: foto. Io voglio. Allora aspetta, ce n'è un'altra. Vediamo, dai, c'ho vediamo questa qua.
1: Ecco.
2: Aspetta, si fa così.
1: Cosa c'entra?
2: Ufficiale!
1: Ufficiale!
2: Ufficiale!
1: Fede ha sbagliato!
2: Ha sbagliato!
1: Cosa succederà? Magari dopo, chi lo sa, salutiamo.
2: Io con queste scuse vi saluto.
1: Okay.
2: Vi lascio in compagnia di Andrea Ferrara fino alle 10 con l'happy ending parte 1. Mi raccomando, visto che è da solo e si dovrà impegnare un po' di più, mandategli un sacco di foto. Vediamo un po'.
1: No, lascia stare.
2: Conta chilometri.
1: Ma no.
2: Ciao!
1: No.
3: Peter Pan, happy ending. Peter Pan. Squat.
4: Di più? Vuoi convenienza? Di più? Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
5: A Bertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando è arrivata a Palmino Motors in via Stradalta 27. Nuova apertura con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto ti aspetta.
6: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
7: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese e fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Radio Peter Pan.
14: It's showtime.
15: Peter Pan O'Clock.
16: Le 9 in punto.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
17: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
18: Da lì a Liper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
17: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati a Lì a Liper il sottocosto vince sempre.
19: A Lì migliora la vita.
0: Breaking news.
14: Buongiorno da Umberto Cascone. Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia BBB+ con un outlook positivo, giudizio in linea con quello del 30 gennaio scorso. Secondo l'agenzia resta concreta la prospettiva di una graduale riduzione del debito pubblico dal 2028. Obbligatoria da oggi la targa adesiva per i monopattini elettrici. Il contrassegno va richiesto tramite SPID o carta d'identità elettronica. Per chi non lo applicherà, multe fino a 400 euro. C'è ancora tempo invece per stipulare l'assicurazione obbligatoria dal 16 luglio. Calcio domani alle 12 in Serie A, le 5 sfide Champions: Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Roma-Lazio, Juventus-Fiorentina. Tennis, interrotta ieri sera per pioggia la semifinale di Roma tra Sinner e Medvedev. Il punteggio parziale è 6-2, 5-7, 4-2. Si riprende oggi, non prima delle 15. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
19: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
20: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
21: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
22: Wow!
21: In viaggio fanno amicizia con tutti.
22: Piacere!
21: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
23: Bello il parapendio!
21: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Forever Fun, Forever Young. Peter Pan,

0: Gigi Doug, The Riddle, a cominciare questa nostra ultima ora insieme, in solitaria questa volta per questo Peter Pan Happy Ending parte 1. Andiamo a chiuderlo però, lo chiudiamo bene perché abbiamo parlato di tutto e di più. Il Dai che sabato ormai è archiviato, è lì tranquillo, sereno, sta riposando, va bene. Abbiamo anche archiviato il TNT, non la discoteca, ma il tessuto non tessuto. E chi se ne frega, cioè questo che è la giusta frase che girava intorno. Ma signori, è il momento delle notizie da weekend, o meglio le nostre ex notiziole che adesso diventano notizione. Ecco, forse erano ancora più forte, erano notizionone mi pare, ecco, vabbè, una cosa del genere. Andiamo in un ristorante all you can eat, a quanto pare di Siviglia. Parliamo di sushi, ok? Ha introdotto una tassa, pensate, sul vomito. Sì, quindi questo per scoraggiare i clienti a mangiare troppo. Evidentemente la gente mangiava troppo, poi aveva un piccolo ritorno di fiamma, diciamo, eccolo, e dopo ricontinuava a mangiare, forse? Mamma mia, ragazzi, che feccia che siamo. Comunque ha introdotto questa tassa e a quanto pare sta riducendo il cibo in eccesso, comunque lo spreco. Quindi oltre al paghi quello che lasci, adesso c'è anche paghi quello che non solo hai lasciato, ma hai lasciato dopo che avevi già mangiato. Una cosa incredibile.
1: Attenzione.

Styles American Girls 2026, fresca qui su Radio Peter Pan, il Peter Pan Happy Ending parte 1. Stiamo facendo le notizionone. Sì, sono diventate di nuovo grandi, ok? Ci spostiamo in Argentina per la seconda notizionona. In un programma TV, appunto, argentino, durante una diretta sugli UFO. Avete presente gli UFO, no? Gli alieni, quelli, come si chiamano? Le cose che non riconoscono nel cielo, hanno chiamato per errore un urologo invece di un ufologo. Vabbè, ragazzi, l'errore era piccolo, cioè non è che possiamo stare qui a contraddire, a incazzarci, a arrabbiarci con chi ha chiamato ufologo invece che urologo. Sta di fatto che hanno parlato comunque di cazzate, giusto dirlo con estrema tranquillità. Poi ancora, signori, altra notizia importantissima dal mondo: alcuni esperti di sicurezza, non solo informatica, avvertono che il gesto della V, avete presente quelli che i millennials fanno tanto? Ok? Noi millennials facciamo tanto, ecco, quello nei selfie, ecco, può rendere visibile le impronte digitali, quindi potrebbe essere più facile rubarvele, quindi non fatelo, ma nemmeno il pollice, stessa cosa, non so cosa si può fare a questo punto, anche la faccia, non mostratela, potrebbe

stato cantando da almeno 3 minuti. Così che 2000 Britney Spears, Oops, I Did It Again. E noi sì che lo facciamo ancora, signori, con le nostre notizionone. Andiamo avanti nel Peter Pan Happy Ending parte 1. A quanto pare esiste un cane che si chiama Lazare. Sì, è francese, quindi lo chiamo così. Lazare, un cane francese di 31 anni. 31 anni? Vabbè, comunque potrebbe diventare il cane più vecchio del mondo. D'altronde, 31 anni, non credevo nemmeno fosse possibile arrivarci da umano. Pensaci da cane. La polizia francese, se rimaniamo sempre lì, ha avvertito di fare attenzione ai cervi ubriachi nelle zone rurali. Ora, io non so cosa stia accadendo in Francia. Abbiamo cani che raggiungono i 31 anni e dei cervi che si ubriacano in campagna? Ma francesi, tutto a posto?

0: Ciao Ciro.
1: Ciao.
0: Sembra detto che lo champagne trabuffa brutti effetti. Meglio il prosecco nostro, va. Ciao.
1: I cervi ubriachi per strada potrebbero essere prodotti da questo. Ci vediamo una piccola pausa adesso. Fra poco però torniamo per l'ultima mezz'ora dell'Happy Ending parte 1. Non mancate.
2: Radio Peter Pan Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Sport.
3: Consegne su pallet espresso più puntuali
4: e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
5: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
8: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
9: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
7: Dammi qua.
10: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
11: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
12: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene.
14: Io ascolto Peter Pan perché...
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
18: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
19: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di DeSpar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. DeSpar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
7: Ci siamo a Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors. La tua moto parte da qui.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
0: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAI 11.34, rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
6: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
20: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
21: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
22: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
21: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
22: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho. Media partner Radio Peter Pan.
23: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano
1: operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
16: Peter Pan, Forever Fan, Forever Young. Peter Pan, 90.

0: sempre 2000, signori, anno straordinario per la musica, bisogna pur dirlo. Cominciamo l'ultima mezz'ora insieme qui nel Peter Pan Happy Ending parte 1. Tra l'altro Shakira, stiamo facendo le notizionone, questa è una notizionona. Shakira, a quanto pare, in questi ultimi 20 anni ha partecipato a più mondiali dell'Italia. È una cosa che ci fa piacere. Sorridiamo con lei, va bene? 4 mondiali per lei, 3 mondiali per l'Italia in questi ultimi 20 anni. Io, insomma, dai, pensavo meno, quindi va bene così. Andiamo avanti quindi con l'altra notizionona. Un nuotatore è finito sulla passerella dell'Australian Fashion Week mentre andava a fare il suo solito bagnetto mattutino. A quanto pare, insomma, non aveva nessun problema, stava camminando come ogni mattina, però non si è reso conto di essere entrato nel mezzo di una sfilata sulla spiaggia. Ora non so se fosse la Australian Fashion Week. Certo che una cosa del genere a Milano non può accadere, giusto per dirlo, ma manco a Parigi, anche se ci hanno provato con le Olimpiadi a far andare la gente sulla Senna, nella Senna, sopra la Senna, insomma, come volete. Non è finita benissimo, soprattutto per Tamberi, quella fede l'avrà ritrovata, mi pare di sì comunque.
1: Peter

su Radio Peter Pan. Signori, andiamo a concludere le nostre notizionone con, a quanto pare, la scuola. Sì, entriamo in un ambito scolastico dove uno studente modenese, siamo in Italia, per una lezione di storia ha portato in classe un ordigno inesploso della prima guerra mondiale. E chi non l'ha fatto nella vita, ragazzi? Però peccato che abbia causato l'evacuazione della scuola. Tanto la cosa che mi fa molto ridere, diciamo, di questa cosa, cioè non fa ridere, però comunque sì, mi fa molto ridere, è che lui subirà le conseguenze, a quanto pare, secondo quello che ha detto il preside. Ma conseguenze di che? Cioè non è che l'ha portata per qualche atto di violenza, l'ha portata perché voleva farla vedere, era interessato, era curioso, e purtroppo non aveva capito che forse poteva creare dei danni. E ecco, ma chi è che gliel'ha dato poi? Vabbè, chiudiamo sempre in ambito scolastico, perché una 28enne in America si è finta una studentessa di 16 anni e ha frequentato per settimane un liceo nel Bronx, appunto, siamo a New York, per ottenere cosa? Non istruzione o quant'altro, ma per ottenere assistenza sociale e benefici economici. Ah, il primo mondo, sì.

0: Kygo Khalid a chiudere le nostre tre ore insieme. Noi torniamo settimana prossima, io torno settimana prossima, sabato, nel Peter Pan Happy Ending parte 1. Vi saluto e vi lascio con... ci sei già?
1: Charlie Muva!
0: Ma guarda che bella questa cosa è tutta così, dobbiamo farla spesso.
2: Il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan. What?
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
5: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
8: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
10: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: 10 in punto.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
13: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
14: E ora la sfida finale. Cocktail.
15: Spritz al tramonto.
14: Colazione.
15: Cappuccino vista mare.
14: Estate.
15: Crociera all inclusive con Costa.
14: Sì!
16: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl. Vale davvero.
10: Forever Fun, Forever Young.

0: 2014 nella casa, sigla!
1: Peter Pan è the ending!
2: The ending!
1: Il weekend di Peter Pan è happy ending!
0: Ma buongiorno! 10.06 nella casa, tuo fratello muove il microfono, tua cugina di terzo grado Charlie.
3: Eccoci.
0: A fianco a me. Ciao Charlie!
3: Ciao!
0: Ciao, come stai?
3: Oggi è il giorno che precede quello che conclude la settimana. È stata una settimana impegnativa. Sono
0: molto? Sei stanca?
3: Sì, mi sono stata una settimana santa perché domani ho uno spettacolo e quindi l'ho preparato chiudendomi in clausura.
0: Ad hoc. Sì. Magari dopo ne parleremo. Fra l'altro, prima di passare alla domanda, è un sabato happy, non è un sabato happy, ci scrive Alessia da Milano.
3: Esatto, ci dice che oggi Alessandro compie 31 anni ed è un nostro grande fan. Quindi noi gli facciamo un sacco di auguri di buon compleanno e lo salutiamo.
0: Assolutamente, tanti auguri Ale. Domanda d'abitudine, sì, per iniziare il programma ogni sabato mattina noi cerchiamo di capire se è un sabato happy o non è un sabato happy, e chiaramente perché, cioè, se è un sabato felice, se state affrontando questo weekend nel miglior modo possibile oppure c'è bisogno di una svolta durante queste tre ore dalle 10 alle 13. Quindi come se ci incontrassimo al bar. 393 7366 240.
1: Attenzione,

0: Stiamo cercando di farlo al 393-7366-240 per capire se è un sabato happy o non è un sabato happy. Questo ci aiuta in una grandissima indagine statistica che dura 7 anni.
1: Sì, ed è iniziata oggi.
0: No, non oggi, però fra 7 anni facciamo una stima.
1: Ok, capito? Va bene.
0: Della felicità
1: del
0: dei
1: sabato.
0: Peterpaniani e delle peterpaniane, esattamente. Nel frattempo aiutateci a raccogliere questi dati. In realtà poi vedremo anche come strutturare poi il resto della puntata a seconda dell'umore, no?
1: Sì, in base a come va. Poi oggi qui a Castelfranco Veneto c'è un po' di nuvolo, ma oggi ci sono un sacco di compleanni, di eventi.
0: Sì, saluti e baci, saluti
1: esatto,
0: e baci.
1: Quindi dobbiamo fare un sacco di saluti e baci, tipo al piccolo Remo che domani compie 4 anni. E quindi gli facciamo.
0: Quindi dice: puoi salutare Remo che si gasa? Ma certo,
1: sì,
0: certo.
1: Remo.
0: Ciao Remo, poi.
1: Poi ci scrivono: buongiorno Radio Peter Pan. Potete fare gli auguri di buon compleanno a Francesco del Valery Sport? Dalla mamma Vale e da tutto il suo staff. Gli vogliamo un sacco bene.
0: Ma augurissimi!
1: Auguri.
0: Siete la nostra radio del cuore, siamo sempre sintonizzati sulla Super Radio Peter Pan, ovviamente. Poi, fra l'altro, il sabato mattina è il posto in cui un po' sbragarsi su queste cose.
1: Ti come metti comodo,
0: sì.
1: È il momento giusto.
0: Assolutamente. Poi se volete portarci della torta, dei regali, bonifici,
1: sì.
0: Cioè, insomma, sono ben accetti.
1: Un bicchiere di qualcosa di buono, insomma, va bene tutto.
0: Assolutamente. A proposito di bicchiere di qualcosa di buono, c'è anche chi se la sta passando così. Un po' da oppobacco, ci dicono un sabato mattina di hangover.
1: Dura,
0: per cui un po' dura da affrontare, ma non è il caso di essere cinici. Two colors, cynical.

0: E io volevo capire se è un sabato happy o non è un sabato happy oggi.
1: Sì.
0: Allora, c'è Cinzia che salutiamo, ormai affezionata
1: certo,
0: a questo orario, che dice: io sono già andata a farmi la passeggiatina.
1: Brava, un sportiva, sabato...
0: capito?
1: Ci piace.
0: Anche perché butti fuori.
1: Cioè, sì.
0: Ecco, questa è un'abitudine che vorrei prendere. Un po', beh, almeno fare qualcosa, cioè, capito? Per fare qualcosa.
1: Per non prendere la forma del divano o della sedia.
0: Per non sarcofagirmi sempre in divano, diciamo che un po' di passeggiatine con la scusa che insomma il centro è raggiungibile a piedi da casa mia con 10-15 minuti di passeggiata.
1: Dai, bello.
0: Me la faccio la vasca,
1: sì,
0: come si suol dire.
1: Muva per i patetico come i filosofi che camminano e pensano.
0: Sì, sì,
1: bene, bene.
0: Sagittabondo come si suol dire.
1: Poi c'è lei che invece ha un sabato molto happy perché dice: sabato happy perché ieri dopo una chiacchierata con una persona ho capito che non tutti gli uomini sono stronzi insensibili. Poi anche che non sono proprio da buttare e possono piacere così come sono. Quindi ci dice: da oggi ho messo un bel punto su questo uomo e vado avanti più forte di prima. Grande
0: attenzione, grandi realizzazioni,
1: sì.
0: Oggi grandi realizzazioni. Non tutti gli uomini, ma allora generalizzare non va mai bene,
1: no,
0: non
1: però,
0: va mai bene.
1: Non tutti gli uomini,
0: cioè,
1: ma spesso gli uomini.
0: Se dobbiamo aprire la lotta dei sessi, raga,
1: no,
0: non è più finita, perché anche voi non è che avete proprio dei baluardi a difendervi ogni tanto.
1: Sono curiosa.
0: Appunto, per cui è meglio andare con Bibi Regia.

0: parlando dei benefici, insomma, della passeggiatina detox, del beneficio di svegliarsi e avere una routine.
1: Esatto, niente telefono.
0: Quello è difficile, posso dirti. Cioè, poi difficilmente lo si ammette, però già che hai la sveglia ecco, la prima cosa per sfuggire, adesso lo dico a voce alta che così me lo ricordo, è comprare una sveglia indipendente.
1: Una sveglia che non è il telefono.
0: Che non è il telefono, perché se tu ti metti la sveglia sul telefono, guardi il telefono per spegnere la sveglia.
1: Hai già perso.
0: Sì, spegni la sveglia e già ti vedi le notifiche.
1: Ma sì, ma banalmente io stamattina mi sono svegliata poco prima della sveglia, perché ho sempre la paura di non sentirla. E anche solo per guardare l'ora, prendi il telefono, cioè.
0: Ma infatti, capito?
1: Dovremmo fare una challenge.
0: È un gioco a perdere. Poi sentiamo chi.
2: Buongiorno, ragazzi, è un giorno super felice.
0: Ciao!
2: Allora, oggi prima festeggiamo qua a Vicenza, facciamo un aperitivo, dopodiché si parte, andiamo a Rimini. Oggi si festeggia il mio addio al nubilato.
0: Oh.
2: Che poi mi sposo il 27 di giugno. Ecco. Allora, sarà una bella giornata, anche se il tempo fa. Ecco.
0: Vabbè.
2: Ciao.
0: Speriamo a Rimini sia
1: meglio. Esca il sole.
0: Sia meglio. Poi, se vuoi aggiornarci sul programma, 393 73 66 240.

0: French Montana, Max B con One Night. Tu sei più team Anna Montana o French Montana?
1: Eh? French Montana.
0: French Montana, va bene, fra poco.
2: Pelle Go, le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
3: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
4: One Express, anche entro le 12.
5: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
8: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene.
14: Io ascolto Peter Pan perché...
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Di più? Vuoi convenienza? Di più? Vuoi prezzi bassi sempre?
18: Scegli supermercati Di Più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
19: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
20: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
21: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
22: Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run. Scegli tra 8 o 10 chilometri. Prepartenza dalle 17.30 dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. All'arrivo, musica e degustazione in vigna. 78 Rose Run. Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su la78roseran.it.
23: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
24: Seduti! Seduti! Allora, chi
1: Chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
10: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi, avete studiato?
9: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
16: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
24: Ci sono tradizioni che si rinnovano ogni anno, come Bax e Fedro all'Osteria Bacchetta. Venerdì 22 maggio, un DJ set in stile Peter Pan per accogliere al meglio la bella stagione. Venerdì 22 maggio, Radio Peter Pan all'Osteria Bacchetta di Ponzano Veneto, Treviso.
25: Forever Fan, Forever Young. Peter Pan, 90.

0: terzo grado, la Charlie.
1: Eccoci.
0: Anzi, senza la Charlie.
1: Charlie.
0: Charlie. Charlie.
1: Sì, sì, sì.
0: Come il checkpoint. Allora, checkpoint Charlie. A Berlino. Vabbè. Non ricorda dei bei ricordi perché era una cosa di guerra, eccetera, eccetera. Però puoi andarlo a visitare.
1: Ah, figo.
0: Checkpoint Charlie a Berlino, puoi andarlo a visitare. Comunque sia, torniamo a voi,
1: esatto.
0: Che al 393-7366-240 ci state dicendo un po' l'umore di questo sabato mattina. Sentiamo.
2: Buongiorno Muva.
0: Buongiorno.
2: Ma praticamente sono me l'unico che lavora stamattina, oltre a voi ovviamente.
0: Ma no, allora PG, non è così. C'è chi si sta divertendo, giustamente.
1: Sì, però c'è anche chi lavora, cioè.
0: Per esempio?
1: Tipo lui dice: sono Romanna. Beh, se sabato happy direi anche no, non questo. Mm. Perché oggi il mio turno di lavoro perché oggi c'è il suo turno di lavoro straordinario. A Mestre piove un po', e ci spiega che è tecnico di fibra ottica e risolve i guasti.
0: Sì.
1: Fa: solo grazie a voi passo sta giornata in modo più divertente. Prossimo sabato sarà più happy perché sono a casa.
0: Ah, bene, molto bene.
1: Cioè, tu immaginati sotto la pioggia a risolvere guasti, cioè porca miseria, è veramente una seccatura.
0: Fra l'altro, Roman, con l'associazione culturale che sto dando una mano a gestire,
1: sì,
0: abbiamo un problema di fibra ottica.
1: Ah.
0: Cioè, presente quella situazione in cui c'è la fibra ottica a 3 metri di distanza?
1: Ma te arriva.
0: A te non arriva.
1: Byte,
0: allora, dobbiamo risolverla sta cosa. Nel caso ti tengo.
1: Esatto, ti chiamiamo.
0: In taccuino, va bene?

0: sì di me, dice Olivia Dean.
1: No,
0: lei dice it's so easy to fall in love with me, cioè, capito? Olivia Dean. Allora, ci pongono una domanda in chat.
1: Ah, sì?
0: Ci pongono una domanda e dice: cosa faremo oggi senza internet?
1: Bella domanda. Secondo me staremmo meglio.
0: Non lo so. Dobbiamo prepararci. Allora, avevo letto un articolo che ipotizzava le 24, cioè 24 ore senza internet a livello globale.
1: Ok.
0: Cioè, noi non mediamente non pensiamo a quante cose sia collegato internet ormai.
1: Da quante cose dipende.
0: Voli, trasporti, le aziende. Tutti i dati delle aziende, cioè
1: vivremo solo quando andiamo a fare tipo gli esami del sangue, no?
0: Ma certo,
1: il referto te lo danno online ormai.
0: Sì, sì, ma al di là di quello, cioè poi tutte le apparecchiature, tutto quanto, certo, tutti i dati che ha, insomma, tutti i cloud con cui lavorano le aziende,
1: certo,
0: cioè andrebbero probabilmente persi, per cui dopo 24 ore già avremmo dei grandi problemi, ecco.
1: Assolutamente.
0: Cioè, la civiltà non sarebbe ferma. Ma
1: quasi.
0: Ma le è stato fatto un grande sgambetto. Continua lui dicendo, però Peter Pan ancora ponti in analogico e forse sareste gli unici fornitori di musica. Ascolti alle stelle, Muva milionario.
1: Allora, Muva milionario?
0: No, assolutamente. Ci pagano quello che ci serve per sopravvivere e per venire qui senza fare. Così, capito? Cioè, per cui anche se facessimo 70 miliardi di ascolti, il mio stipendio probabilmente.
1: Non cambierebbe
0: assolutamente. Adesso invece è il momento della boombox track di oggi e voglio riproporre questa.

0: Ci siamo noi con la pesce, ci siamo noi, Mace, Salmo e con la pesce con Cattive Abitudini. Questa è la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Ci si sta ponendo un po' la domanda dell'internet. Fra l'altro, altra parentesi prima poi di andare dopo la pubblicità a parlare di questo argomento.
2: Sì.
0: Anche a voi negli ultimi mesi internet va un po' da schifio?
2: Sì.
0: Cioè sia la rete wifi sia poi quanto prende il cellulare.
2: Sì, a me è capitato.
0: Vero? Sì. Vero, anche a voi sta andando un po' da schifio internet.

0: E secondo me ci girerebbe anche a noi la testa se per un giorno o di più il mondo smettesse di avere internet. Lo scopriamo subito dopo la pubblicità.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
3: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus, food and beverage on the road, perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
2: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
3: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
2: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan. Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
4: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
2: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
4: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
2: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci, il tuo ufficio è qui.
5: Accetto i rifiuti da The Guardia Rentri, nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
6: Rifiuto.
5: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
6: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan, we play, you enjoy.
8: Radio Peter Pan, it's showtime. Peter Pan o'clock.
9: Le 11 in punto.
8: Peter Pan o'clock. Peter Pan o'clock ti è offerto da...
10: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
11: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
10: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
12: Alì migliora la vita.
8: Peter Pan meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Tempo in parziale miglioramento nella giornata di sabato sulle regioni settentrionali. A partire dal nord-ovest infatti ritorneranno ampi spazi soleggiati. Residua instabilità invece sul nord-est, specialmente sulle pianure. A partire dai rilievi invece le precipitazioni si attenueranno e ritornerà qualche timida schiarita. Domenica sarà una giornata in prevalenza soleggiata e con temperature e ripresa di qualche grado. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Minimix Classic 576 grammi a 4,69€, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49€. Lidl, vale davvero.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: faccia che io ti ami
1: finché
0: fino a che tu non imparerai ad amare te stessa.
1: Urca,
0: qui romanticizziamo un trappolone, Nio, cioè appunto le basi di una relazione tossica.
1: Sì, esatto, cioè ci penso io, poi
0: mediamente
1: vediamo.
0: altro trappolone potrebbe dire: ma sì, se va via internet che cosa vuoi che succeda? Ormai siamo talmente collusi con la rete che ci potrebbero essere solo nelle 24 ore delle cose che capitano un po' gravi, dicevamo prima. Allora, per esempio, va via internet nelle prime ore, quindi che cosa può comportare? Il fatto che, per esempio, tutti gli home banking, i pagamenti tramite smartphone, POS, eccetera, eccetera. Niente.
1: Tutti a prelevare.
0: Mobilità e trasporti, tutti i semafori intelligenti, tutti i trasporti aerei.
1: Google Maps,
0: io sarei perso.
1: Io letteralmente stamattina per venire qua, anche se ormai faccio questa strada da un po', io comunque ogni tanto quindi metto Google Maps e senza ci metterei 2 ore ad arrivare.
0: Linee telefoniche sovraccariche. Perché?
1: Sì.
0: Perché non hai più WhatsApp. Cioè, ti ricordi tanti anni fa, tipo a Natale, in cui tutti si chiamavano oppure tutti si mandavano gli SMS e ti arrivavano dopo ore oppure non riuscivi a chiamare? Perché? Perché c'erano le reti sovraccariche.
1: Certo.
0: Tutti chiamavano, tutti mandavano messaggi.
1: Certo.
0: Per cui potrebbe capitare anche questo.
1: Mm-hmm. Oppure anche appunto i mezzi di trasporto, gli aerei, dicevamo prima.
0: Sì, certo.
1: Inizierebbero a non partire, tutti bloccati negli aeroporti, cioè.
0: La sanità, le cartelle cliniche elettroniche.
1: Porca miseria.
0: Insomma, un bel casino. Per cui preparatevi il vostro bunker.
2: Attenzione. Nova

0: potete sentire in FM, anche se quindi crolla l'internet.
1: Noi ci siamo,
0: poi chiudiamo sto discorso, no? Mm-hmm. Che è un po' apocalittico.
1: Sì, no,
0: se vogliamo.
1: Ansia magari.
0: Ma in questo periodo storico si parla un po' di tempi di apocalisse, eh?
1: Ma perché
0: nodi che vengono al pettine, eh?
1: Perché ormai anche le realtà, le storie distopiche non fanno più effetto perché ci siamo dentro.
0: Ma capito. Infatti quello è. C'è chi scrive: eravamo tutti più liberi quando il telefono aveva il filo. Che
1: vero.
0: È una frase cliché, ma è vera.
1: Ma è mega vera. Allora, io sono un po' più giovane di questa epoca qua.
0: Sì.
1: Ma mi ricordo quando c'era il telefono a casa con il filo, e prima di avere i telefoni, io il mio primo telefono credo di averlo avuto a 13-14 anni comunque.
0: Ok.
1: Quindi tutto prima.
0: Fisso, fra l'altro, telefono fisso.
1: Sì.
0: No, sto scherzando.
1: Sì, certo, io giravo proprio con tutto.
0: Esatto.
1: Cioè, io andavo a suonare il campanello a mia cugina e dicevo: andiamo a giocare in stradina.
0: Ma certo.
1: Eh sì.
0: Ma
1: cioè,
0: certo.
1: Adesso fantascienza.
0: Che poi facciamo magari una raccolta di cose genuine al 393-736-6240.
1: Sì.
0: Cioè, le cose che non sono mutate nel tempo.
1: Ok.
0: Perché ci sono tante cose della nostra vita,
1: mm-hmm,
0: che sono rimaste come una volta.
1: Sì.
0: Per esempio, una delle piccole cose che a me piace fare è cucinare, invitare la gente e farsi una cena. Lì
1: a me non è ancora invitato comunque.
0: Sono un ragazzo molto impegnato per quello.
1: Vabbè, però insomma.
0: Poi ragazzo, fra l'altro. Ma io c'ero. Ricordo quando telefonavo con il telefono con il filo. Ciao, sono Homer, mi puoi passare?
1: Mamma, quando capito? Rispondevano i genitori,
0: certo,
1: e speravi
0: certo
1: che ti rispondesse il tuo amico, perché sennò ciao e sì, sono Carlotta. C'è Giulia.
0: Esatto. Cioè, per esempio, dei giochi, delle abitudini che insomma ci riportano anche a delle abitudini vecchie, cioè un modo di essere umani antico.
1: Offline,
0: esattamente.

0: corretta. Tu che sei madrelingua, io non sono padrelingua. How does it feel? Cioè, come ti ha fatto sentire?
1: Sì, come ci si sente.
0: Come ci si sente, come ci si sente, esattamente. Allora, come ci si sente a fare un parallelismo fra, un parallelo fra il passato ed il presente? Ci sono delle cose che sono rimaste genuine. Quali? Sentiamo.
2: Mi ricordo quando si andava a giocare a calcetto, no, così sui parchi. E adesso ormai quella roba non si fa più.
0: Non si fa, ma è vero che non si fa più. Io ho perso un po' il contatto con le generazioni giovanissime, ovviamente, no? Io un ricordo che mi ha aperto, che mi ha sbloccato, come si suol dire, questo ascoltatore, è che giocavamo a catena.
1: Cos'è?
0: Cioè, catena, c'era una catena in mezzo al in mezzo alla strada.
1: Sì.
0: E si giocava tipo a calcio volley.
1: Cos'è?
0: Beh, pallavolo con i piedi. E c'è una catena che faceva un po', capito? Rinominato
1: bello.
0: Catena.
1: Ah, bello.
0: O
1: bello.
0: In Veneto, caena.
1: Certamente,
0: cioè, capito?
1: Appunto, localizzato.
0: Rinominato catena questo gioco. Si gioca ancora a catena. Però vabbè, al di là di quello, sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi e buongiorno Peter Pan.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Niente, io volevo raccontarvi la mia esperienza. Io sono un boomer, un po' anziano, ho 63 anni. Comunque.
0: Ma sei giovanissimo.
3: Mi ricordo prima, se non c'avevi il telefono a gettoni non chiamavi. Se non c'avevi la scheda non chiamavi.
0: Sì.
3: I giochi si giocava anche con le pietre, insomma, tante, si giocava a palloni in mezzo alla piazza, si rompeva qualche vetro, si prendevano sgridate da vari,
0: esatto.
3: Però
0: esatto.
3: Credetemi, erano altri tempi. Adesso mi dispiace dirlo, ma non si capisce più niente. Ragazzi, buona giornata.
0: Anche a te.
3: Vi auguro buon weekend, siete simpaticissimi e anche la vostra è una bellissima trasmissione. Sono Paolo dalla provincia di Pordenone.
0: Ciao Paolo, ciao. Grazie, grande. Grazie. Una volta in piazza si giocava con le pietre, la cara e vecchia lapidazione.

0: Camrada, Hug Yourself. Noi ci sentiamo fra poco.
1: Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa?
6: Il quadrotto?
5: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
13: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
14: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
15: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
16: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
17: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
18: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
19: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
20: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
21: Perché Nova, del gusto è la prova.
22: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
23: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
24: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
25: Get the fuck, shut the fuck up.
26: Peter Pan, forever fun, forever young.

0: stracitato, stravidazzo.
1: Come?
0: Vabbè, dai, Giuliano Veronese.
1: Esatto, esatto. Stradivassi di Giuliano Veronese, il maestro che fra l'altro ho beccato a Pasquetta.
2: Dai.
1: A Pasquetta con Igor Essley di Brian, Marco
2: All'evento,
1: Boffo,
2: certo.
1: E Andrea Martini, che saluto ovviamente. Bentornati e bentornate all'interno di Happy Ending parte 2. Tuo fratello Muva, tua cugina di terzo grado Charlie, quella che ti potresti anche fare.
2: Ah, allora, adesso, momento invitazione.
1: Non c'è cosa più divina che appunto parlare dei vecchi giochi di una volta.
2: Sì,
1: vero?
2: Esatto.
1: È così che faceva il proverbio. Allora, ci sono dei giochi offline.
2: Sì.
1: Facciamo una raccolta di giochi offline.
2: Allora, sì, nel fuori onda parlavamo del nascondino al contrario.
1: Sì.
2: Cioè che tutti contano tranne uno che si nasconde.
1: Tutti contano tranne te, perché
2: no,
1: tu sei una nullità.
2: Tutti lavorano tranne te.
1: Esatto.
2: No, quindi tutti contano tranne uno che si nasconde, e l'ultimo che ti trova vuol dire che è il più scarso, ha perso.
1: Ha perso, esatto, e fa harakiri in segno di protesta. No, perché appunto un messaggio c'era arrivato poco fa dicendo: Muva, adesso la catena, come si
2: sì,
1: quella che, di cui parlavo prima, adesso si chiama calcio tennis.
2: Oh.
1: Le spiagge sono piene di questi campi, comunque il nascondino della via, ci si trovava anche in 20 persone . E si giocava a nascondino tutti assieme.
2: La via, sì.
1: Esiste ancora?
2: No, io, cioè, sono un po' cresciuta.
1: Quel senso di
2: cosa,
1: un po' comunità, vai fuori a giocare nascondino.
2: Allora, io credo che il modo in cui sono strutturate le città influisca molto. Però
1: assolutamente.
2: Credo che
1: certo,
2: ci sia un'età in cui questa cosa, cioè da piccoli vanno ai parchi, vedi, però c'è un momento in cui questa cosa viene meno, e secondo me il computer, il cellulare.
1: Vabbè, ok, ma a un certo punto arriva. Da bambini,
2: sì,
1: adesso comunque l'età a cui dai ai bambini devono.
2: Sì.
1: Computer, cellulari, diminuisce sempre di più, no?
2: Sì.
1: Età giusta per dare un cellulare adesso, quale potrebbe essere? Età giusta per dare il cellulare? Ragazzi, ragazze, com'è?

0: allora ci siamo lasciati con una domanda così, una piccola parentesi aperta.
1: Pedagogica.
0: Sì, pedagogica. A che età vanno dati i telefonini? Cioè gli smartphones ai giovanissimi e alle giovanissime.
1: Allora c'è chi dice tra i 12 e i 14. Lui dice il mio piccolo lo ha avuto adesso che ne sta per fare 12. Secondo me ci sta. Tipo io il mio primo telefono l'ho avuto alle medie. Prima dicevo 14, non è vero, l'ho avuto alle medie perché iniziavo ad andare a scuola da sola.
0: Ah beh certo.
1: E quindi chiamami quando arrivi a scuola.
0: Cambia anche quella percezione lì, eh?
1: Sì.
0: Cioè una volta eri in giro dalla mattina
1: libero,
0: dalla mattina alla sera, tornavi a casa sguinzagliato eccetera, e adesso ovviamente mi dicevi in fuori onda ci sono genitori che mettono il localizzatore.
1: L'AirTag. No, che poi dal telefono lo guardi e io capisco.
0: Pedini tuo figlio.
1: Letteralmente. Sì.
0: Poi adesso una volta incollavi le pagine del libretto, no?
1: Per non far vedere le note.
0: Per non far vedere le note, per falsificare le firme.
1: Dire, io una volta l'ho fatto solo una volta, ma io ero una bulla, ti sto dicendo solo cose brutte che ho fatto a scuola.
0: Va bene.
1: Ho falsificato una volta nella mia vita alle superiori la firma di mia madre. E mi hanno sgamata.
0: Cioè adesso devi essere un hacker, capito? Adesso stacca
1: ci stanno tracciando
0: per manipolare il registro elettronico. Adesso è il momento della canzone novità di oggi. In realtà la pesco dalle settimane scorse e con questo tema ci sta molto bene la canzone che si chiama Everything Is Never Enough. Cioè, nulla è mai abbastanza di Ingi. Andiamo a...

0: cioè tutto non è mai abbastanza, non è mai abbastanza, siamo mai arrivati a questo punto,
1: sono
0: raga,
1: d'accordo.
0: Ci siamo dentro fino al colon. Allora, attenzione, attenzione, perché ci domandavamo a che età dare i cellulari, ragazzi, le ragazze.
2: Ragazzi, secondo me l'età giusta è verso i 16. Anche perché prima glielo danno per un discorso di controllo, appunto, dei genitori,
0: certo,
2: che è un disastro. Questi ragazzi non possono vivere per la loro vita tranquillamente e crearsi una propria senso di responsabilità.
0: Mm-mm.
2: Poi alla fine guardatevi la puntata di Black Mirror, la mamma che ha fatto mettere il microchip nel cervello alla bambina. È un po' angosciante.
0: Ma sai che non la ricordo questa qui? Io sono un cultore di Black Mirror, cioè soprattutto le prime 2-3 stagioni.
1: Bellissime.
0: Due stagioni, poi è cambiato anche l'organico dentro, eccetera, eccetera. Ma non me la ricordo quella, dovrò andarmela a ripescare. Può essere, può essere. Per quanto riguarda invece scuola, il fatto un po' di fare il fuorilegge anche quando ti è concesso.
3: Ciao ragazzi, che ricordo che mi avete sbloccato. Io ero una cattiva persona, una cattiva studentessa, e avevo due libretti.
0: Sì.
3: Con un libretto firmavo io e un libretto lo firmava mia mamma.
0: Certo, capito.
1: L'adoro, brava, brava, io supporto.
0: Sono stata una ragazza cattiva.
1: Una baddie?
0: Sono stata una baddie. Adesso Joel Corry era con Devotion.

0: Black Mirror e quindi tutte quelle serie, tutti quei film che hanno anticipato un po' i tempi, no?
1: Sì.
0: Che si pensa abbiano una correlazione dietro anche sui Simpson, ci sono queste cose dei Simpson.
1: Delle teorie che prevedono il futuro.
0: Che prevedono il futuro, ma ce ne... sui film, raga, si potrebbe aprire una parentesi immensa, immensa. C'è lei che dice:
2: buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Con l'esempio di Black Mirror.
0: Sì.
2: E della ragazzina che le è stato messo dalla madre il microchip. Allora sì, me lo ricordo molto bene. Mi ricordo anche molto bene la fine che aveva fatto la mamma poi.
0: Allora, se vuoi spoilerare, scusa.
1: Ma io non l'ho visto.
0: Beh, infatti, avevo appena detto, non me lo ricordo, devo andarmelo a riprendere.
1: Adesso ce lo dicono, bravi, cioè, bravi, bello.
0: Super spoiler questo.
1: Non vale.
0: Allora, oggi stiamo aprendo parentesi su parentesi. Però sì. va così stamattina.
1: Va così
0: chi
1: oggi
0: se ne frega, giusto?
1: Sì.
0: Abbiamo delle regole?
1: Non mi sembra.
0: Molto bene.
1: Solo quell'orologio lì.
0: Qualcuna sì, in realtà. Qualcuna
1: poche,
0: sì.
1: Devo... ma serie.
0: Poche, ma ben confuse. Allora, dobbiamo aprire magari un discorso sui film, sulle cose un po' visionarie.
1: Ah.
0: Cioè, che... che ci hanno visto
1: lungo.
0: Qualcosa, eh? Va bene, intanto ci pensiamo nel frattempo Bob Sinclair e Kaiser.
3: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: fare, facciamo così, andiamo in pubblicità e la finiamo qui.
1: Schizza, di più, vuoi convenienza? Di più, vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAI 11.34, rata finale 10.701,67 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
3: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
4: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Hey, hey, here come the trouble.
7: Radio Peter Pan. It's showtime.
8: Peter Pan O'Clock.
9: È mezzogiorno e tutto va bene.
8: Peter Pan O'Clock.
10: Breaking news.
11: Buona giornata da Umberto Cascone. In corso alle Maldive immersioni per individuare e recuperare i quattro corpi ancora dispersi dopo la morte di cinque sub italiani. Sospesa a tempo indeterminato la licenza alla barca da cui si erano immerse le vittime. Le autorità locali indagano sul perché fossero a una profondità superiore a quella consentita. Secondo media israeliani, Trump deciderà se riprendere i raid sull'Iran entro le prossime 24 ore. Anche la stampa americana conferma un certo Tel Aviv e Washington preparerebbero in maniera frenetica nuovi attacchi. Il presidente potremmo tornare a fare un po' di pulizia. Siamo già una nazione sovrana e indipendente. Così il governo di Taiwan, dopo che Trump ha avvertito di non voler entrare in conflitto con Pechino se Taipei dichiarasse l'indipendenza. E sui tentennamenti del presidente circa l'invio di aiuti militari incalzano, ci sono accordi che vanno rispettati. Via libera del Consiglio d'Europa all'adozione da parte degli stati membri di soluzioni innovative per la gestione dei flussi migratori. Tra queste citati anche gli hub di rimpatrio in paesi terzi. La premier Meloni esulta, ha riconosciuto il lavoro coerente e attento del governo italiano in Albania. A Lampedusa una neonata soccorsa in mare dalla Guardia di Finanza è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco. Inutile la corsa al poliambulatorio dell'isola. Era su un barcone con 55 migranti a bordo, tutti provenienti da paesi africani, tra loro 7 donne e 6 minori. Tennis riprenderà oggi, non prima delle 15, la semifinale del torneo di Roma tra Sinner e Medvedev. La pioggia ha interrotto il match ieri sera nel pieno del terzo set. Il punteggio è fermo a 6-2, 5-7, 4-2. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario,
6: Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
13: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
14: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: dice all'interno di questa canzone, però tutti hanno da parlare, tutti hanno da parlare, ma quanto vuoti sareste senza di me?
1: Cioè, quanto, perché ti riempi la bocca solamente di persone.
0: Ecco, aspetta. Aspetta che non andiamo in un terreno scivoloso.
1: Va bene.
0: Charlie, allora, abbiamo cercato di parlare di un tot di robe, tecnologia, sì, giochi, soprattutto legati all'infanzia e all'adolescenza, sì, e si è aperta anche una parentesi che riguarda un po' la scuola, i metodi che una volta in un mondo analogico
1: potevi
0: usavamo per barare fondamentalmente. Quindi
2: ragazzi, la vera Betty è mia sorella, che adesso ha 45 anni,
0: sì,
2: ma all'epoca della scuola, a parte scatenare risse pazzesche ed era una donnina di 45 kg,
0: ma non c'entra,
2: e picchiarsi con le più grosse, e riusciva anche a falsificare le pagelle e a passarla sempre liscia.
0: Ma scusa, ciao, ma come le pagelle? Cioè, le pagelle per i tuoi, le pagelle per tutti, cioè era una falsaria e praticamente gli insegnanti facevano la pagella e poi veniva esposta.
1: Ti dico io, lei
0: esposto emette, il falso.
1: Lei emetteva già fattura al tempo per chiederti che voti volevi, sì, e lei te li faceva.
0: Sì, ma infatti, capito?
1: Numero uno.
0: Incredibile, incredibile. Tra l'altro, poi tutto sto discorso qua ritorna anche nel mondo adulto. Nel mondo, certo, dell'arte, per esempio, noi lo sappiamo quanti falsi ci sono esposti nei musei come veri.
1: Ah, beh, chi lo sa? Dicono che neanche la Gioconda sia quella vera.
0: Fra l'altro,
1: cioè, hai capito?
0: Che c'ho scritto Gioconda in fronte.
1: Vabbè.
0: Ha detto così invece. Sì, si dice sulla Gioconda, ma su tantissimi altri quadri. Una cosa che ti viene a fare, cioè, ti fa dire: sorry, papi.

0: Ce lo dice Laura di Udine. Prima domandavamo a che età dai il cellulare a tuo figlio, tua figlia, e dice: ciao Peter Pan, noi abbiamo comprato il telefono a nostra figlia a fine terza media, perché alle superiori doveva andare lontana e tra corrieri e treni o autobus in sciopero dobbiamo essere sempre al corrente se andarla a prendere o no.
1: Certo.
0: Vabbè, fine terza media
1: ci sta.
0: Quanto hai alla fine della terza media?
1: 14
0: anni. Beh, come dicevamo prima.
1: Sì.
0: Per invece interessati ed interessate alla puntata a cui facevamo riferimento poco fa, o meglio, a cui i nostri ascoltatori facevano riferimento poco fa, era Archangel.
1: Quella di Black Mirror.
0: Di Black Mirror. Quarta stagione, viene impiantato una sorta di chip. E siamo lì. Perché il Neuralink, tutte queste cose qua, insomma, sono ormai realtà, non sono finzioni.
1: Però vedi, un conto è se lo usi per te, cioè io non so, mi metto il chip del bancomat sul braccio e pago col braccio.
0: Sì, comunque consapevoli del fatto che siamo in un mondo, raga, in cui la gente più potente lavora chiaramente per il nostro bene, non c'hanno,
1: come no?
0: Ci hanno mai fregato in vita nostra.
1: Ma infatti, impiantati
0: tutto quello che vuoi.
1: Ma certo.
0: Transumanesimo e via.
1: Esatto.
0: Sì. Cioè, per cui sì, ci siamo lì.
1: Stanno già facendo gli occhiali, adesso vedrai. Allora inizieranno a dire: il chip ci metti i tuoi dati sanitari.
0: Sì.
1: Capito?
0: Come coi cani, esattamente. Adesso ci serve un piano, ce l'abbiamo? Eccolo il piano, è arrivato.
1: Ce l'hai sempre in tasca.
0: Ma certo, quando chiedi un piano, lui arriva. Pausa con Magnetic.

0: Marco con What You Say. What You Say?
1: Che dici? Oh?
0: Che dici? Oh, fra l'altro, canzone ripescata dal passato, no?
1: What You Say? Io credo di essere stata alle medie la prima volta che l'ho sentita, ed era tipo diventata famosa forse con Grey's Anatomy, credo.
0: What You Say? Sai che io la ricollego forse erroneamente ad O.C. Sì, forse, può essere?
1: Può essere.
0: Veniteci in soccorso. La canzone What You Say? Dov'era? Cioè, io sta cosa che
1: però
0: può
1: la canzone
0: essere
1: cult di O.C. È un'altra.
0: California.
1: Capito.
0: Certo. Per la grande californicazione. Gossip Girl, 3 metri sopra il cielo.
1: No, però raga,
0: tre metri sopra il cielo era Angel Gabriel. Quello me lo ricordo perché il film mi ha sempre fatto cagare. Mi dispiace, vabbè. È moccia. Chi l'ha fatto?
1: Ma non era Tiziano Ferro di 3 metri sopra
0: il cielo? No, aspetta, quello era 3 metri sopra il pelo. No, 3 metri sopra il cielo era Angel Gabriel. Che la canzone mi è sempre piaciuta un casino.
1: Ok, sì.
0: Quando Marissa spara a Trey, il fratello di Ryan, capito?
1: Quindi sì. Te lo ricordavi bene,
0: incredibile,
1: bravo.
0: Incredibile. La prima stagione ricordo di averla vista.
1: Mm-hmm.
0: Perché
1: Erano quegli anni.
0: Era pieno di gnocca. E poi pieno di patemi d'animo. Cioè, capito? Cioè, era pieno di patemi
1: di drama.
0: Poi storie. Tutte le ragazzette in classe tua lo guardavano, per cui tu devi essere anche un attimo sul pezzo, capito? E allora tu facevi la scena di dire: ma io faccio quel personaggio, tu fai quella personaggio.
1: Ma certo!
0: Cioè, capito? Questo gioco di ruoli.
1: Antelitterale.
0: Appunto. Classmatic, Sick and Sam con Make Me Feel.
2: 1, 2, 3, let's go.

0: I'm so fucking
1: fabulous di Mick Rivas Remix. Noi ci sentiamo fra poco con Happy Ending parte 2.
2: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
12: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
13: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
14: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
15: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAIG 11.34, rata finale 10.701,67 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
16: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
18: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
17: Delix.it.
18: Spediamo gratis in tutta Italia.
17: Delix.it.
18: Delex, il tuo partner al lavoro.
19: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
20: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: ending parte 2, quindi ci avviciniamo all'happy ending delle 13. Eh beh,
1: certo.
0: Happy ending parte 2, alla chiusura proprio del programma. Attenzione, attenzione, abbiamo iniziato parlando di internet, di adolescenza, di scuola, eccetera, eccetera. Potremmo lasciarci per quest'ultima mezz'ora una domanda, ovvero i giochi offline.
1: Sì.
0: I giochi che non prevedono quindi
1: digitale.
0: Sì, il digitale, l'elettricità, che ancora vi piacciono.
1: Sì.
0: Cioè, io sono grande fan di quelli con le parole.
1: Mm-hmm.
0: Per esempio Scarabeo mi piace molto.
1: Okay.
0: Il paroliere mi piace molto. Tabù.
1: Cioè, bellissimo.
0: Tabù mi piace. Però ci sono tanti giochi che si possono fare. Prima hanno ricordato svariati giochi all'aperto.
1: Certo.
0: Tipo calcio, tennis, tutte queste cose qui. Vi facciamo la domanda a voi al 393-7366-240 di consigliarne uno. Tu prima me ne hai consigliato uno in fuori onda.
1: È il mio gioco del cuore. Allora, se a te piacciono i giochi di parole, a me piacciono i giochi un po' più psicologici.
0: Anche.
1: Che invitano magari a riflessioni, ma non pesanti, cioè che sviluppano magari anche conversazioni tra amici e stringono i rapporti.
0: Sì.
1: Questo gioco si chiama Io sono te ed è un gioco che ha tre livelli di domande diverse a livello di profondità. Il primo magari è più cos'è secondo te un tuo pregio, oppure non lo so, c'è qualcosa di te che non ti piace tanto e vorresti cambiare?
0: Certo.
1: Fino a secondo livello, c'è un grosso rimpianto che hai nella vita?
0: Ok.
1: Oppure qual è l'ultimo motivo per cui hai pianto?
0: Ok.
1: Il terzo livello, io ti ho detto, ne fuori onda, non l'ho mai aperto.
0: Devi ancora scoprirlo.
1: No.
0: Beh, gioco psicologico è figo quando sei nella situazione giusta di fare una chiacchiera un po' più approfondita. Seguiamo i vostri consigli al nostro numero, per cui let's go!

0: pisce in the fucking bathroom.
1: È muva.
0: Allora, raga, stiamo cercando di fare una piccolissima raccolta di giochi analogici, se vogliamo, di giochi senza l'internet.
1: Offline.
0: Offline, offline. Sentiamo.
2: Ciao belli.
0: Ciao.
2: Allora, noi in casa usiamo tanto i giochi da tavolo.
0: Sì.
2: E quindi, che so, Risico non è tra i miei preferiti perché io sono molto competitiva, quindi Risico è una guerra proprio.
0: È vero, vero.
2: Quindi sì, se no i cosi, come si chiama? I giochi quelli d'azione, no?
0: Esatto. Allora, posso dirvi un segreto?
1: Dimmi.
0: Non giocate mai a giochi da tavola con Edo. Edo dei remix è una cosa bara.
1: Ma perché è bravo o si arrabbia?
0: No, si arrabbia,
1: lo
0: poi imbroglia.
1: Guarda che io avevo un'amica che quando stava vedendo che a Monopoli stava perdendo, sai come usciva di scena? Si alzava, ribaltava il tabellone. Ciao raga.
0: Capito, così. No, non va bene, non va bene assolutamente. Poi c'è chi ci ricorda appunto i giochi al di fuori, quindi ruba bandiera, caccia al tesoro. Un altro molto molto bello, devo dire, che mi ero dimenticato, che puoi giocare veramente con niente, con delle penne, carta e penna, nomi, cose, città, animali e lavori.
1: Bellissimo.
0: Cioè poi può essere ampliato, ridotto, nomi, cose, città, oppure nomi, cose, città, animali, nomi, cose, città, animali e mestieri.
1: Sì.
0: Quello è molto bello. Quello è molto bello. Adesso Calvin Harris e Kasabian. Let's go.

0: spegni le luci, spegni le luci, che facciamo un bel gioco da tavolo.
1: Ah,
0: qua siamo arrivati, quello non tramonta mai, per fortuna.
1: No,
0: non tramonta mai il gioco da tavolo più antico del mondo.
1: Si fa a luci spente.
0: Vi lasciamo immaginare quale potrebbe essere. Nascondino? Allora, come d'abitudine, vi lasciamo con la perla del pirla che parla, sempre presa dalla settimana. Questa si intitola The Process is the Good Part, cioè il processo è la parte buona, no? Il processo del gioco a volte può far nascere, che ne so, delle amicizie proprio più profonde, può creare anche
1: qualcosa di più.
0: Qualcosa di

0: sabato una buona domenica e vi lasciamo con Asbronzatissimi. Ciao!
1: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Tra poco, Asbronzatissimi!
2: Vedi, il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolato. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
5: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
3: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano in via Cividale 24.
7: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
8: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ubestore di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ubestore di Butrio.
9: A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAI 11.34, rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
10: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 66 12.
11: Radio Peter Pan.
12: It's showtime.
1: Peter Pan O'Clock.
3: Luna in punto. Fate i bravi.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
13: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
14: Da Aliali per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
13: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alialiper il sottocosto vince sempre.
15: Ali migliora la vita.
16: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
18: E ora la sfida finale. Cocktail.
19: Spritz al tramonto.
18: Colazione.
19: Cappuccino vista mare.
18: Estate.
19: Crociera all'inclusive con Costa.
18: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
20: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
21: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
22: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
23: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio.
0: I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Fun, forever fun, forever young. Radio Peter Pan. Ah ah, sbronzatissimi. Adesso su Radio Peter Pan, a sbronzatissimi. Il format più molesto.

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Di più, vuoi convenienza?
10: Di più,
9: vuoi prezzi bassi sempre?
10: Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
11: A Bertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando è arrivata a Palmino Motors, in via Stradalta 27. Nuova apertura, con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni, per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto, ti aspetta.
12: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
13: A maggio con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro. In pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
14: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
15: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
16: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
18: Peter Pan a manetta.
19: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
18: Peter Pan a manetta.
20: Venerdì 26 giugno 78 Rose Run, non competitiva di 8 o 10 km. Dalle 17.30 animazione con Radio Peter Pan e partenza 78 Rose Run, Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso.
21: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività.

0: Città 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Fan, forever fan, forever young. Su Radio Peter Pan, Peter Pan, c'è All In.
2: All In,
1: il meglio della settimana di Radio.

0: proposito di Peter Pan a manetta come antidoto per l'abbiocco, Rocky, tu sai che in questi giorni stai mangiando un po' pesante e quindi forse Peter Pan a manetta serve più a te per stare sveglio.
1: Quindi tu dici che non dovrei fare la radio ma ascoltare la radio.
0: Sai che potrebbe essere questa la vera good news della giornata?
1: Ma guarda che ne sono molto consapevole, infatti si vede, cioè guarda quanti chili cavolo ho preso.
0: Allora, io non so com'è, ma tutti quelli che arrivano poi a Peter Pan dicono che i primi mesi di assestamento ingrassano.
1: Beh,
0: Fede,
1: certo.
0: È stato così per te, è stato così. Che succede?
1: Ma perché allora io e Fede siamo molto più belli di te, quindi per sicurezza prendiamo su, mettiamo su qualche chilo per sfigurare, perché sennò.
0: Giusto, perché sennò il livello di bellezza è troppo diverso.
1: Beh, vince sempre la ragazza con occhi azzurri e bionda, quindi posso dire ogni
0: chiaro.
1: Tanto.
0: Chiaro. A proposito, qualcuno ci spoilera quale potrebbe essere la vera good news della giornata?
2: Ma la buona notizia di oggi è che Alice si è liberata di Fede una volta per tutte.
1: Certo.
0: Non diciamolo.
1: Una delle tante comunque.
0: Non diciamolo, ragazzi, anche perché posso dire, dirò una cosa che mi rimangerò poi lunedì.
1: Vai,
0: quando
1: dilla.
0: Tornerai in onda Fede. Non pensavo, ma in questi giorni lo sto molto rimpiangendo.
1: Davvero? E pensa che te ne vai te tra due giorni.
0: No, è vero, è vero, è vero. All in. All in. All in.

0: Poi ho preparato, ho trovato l'articolo che parlava delle canzoni più ascoltate, gli artisti più ascoltati da quando esiste Spotify.
1: Quindi da 20 anni, giusto?
0: Esatto. Allora, artisti più ascoltati, ti dico i primi 5.
1: Parti dal quinto.
0: Ariana Grande, The Weeknd, Drake, che saluto il mio amico Drake,
1: amici di fans.
0: Bad Bunny e il primo posto Taylor Swift, che è sempre una cosa che per noi italiani forse è un po' strana, vero?
1: Sì, perché arriva però Taylor Swift.
0: Dimmi una canzone di Taylor Swift.
1: Bravo, esatto. L'ho persa.
0: Album più ascoltati, al quinto posto After Hours di The Weeknd, al quarto posto Sour di Olivia Rodrigo, al terzo posto Plus Deluxe di Ed Sheeran, al secondo posto Starboy di The Weeknd e al primo posto Un Verano Sinti di Bad Bunny.
1: Buono.
0: Poi invece andiamo alle canzoni, a noi interessano queste.
1: Le canzoni.
0: È tipo il premio di attore protagonista, capito?
1: Sì, attrice. La canzone.
0: Allora, il quinto posto As It Was di Harry Styles, al quarto posto Starboy di The Weeknd e i Daft Punk, al terzo posto Sweeter Weather di The Neighborhood, secondo posto per Shape of You di Ed Sheeran e al primo posto sempre The Weeknd con Blinding Light. Vai, continua.

0: Pronto?
1: Achille?
0: Chi parla?
1: Niente, sono Mario. Io chiamavo per chiederle scusa perché l'ho rotto, ma non l'ho neanche fatto apposta, neanche sapevo che era suo.
0: Ma che cos'è?
1: Con mio figlio, stavo giocando e mi si è rotto.
0: Ma chi è lei, scusi?
1: Io sono Mario, ho rotto il tendine.
0: No, ma io non so, ma guarda che forse lei, io non la conosco, eh.
1: Ma neanche io la conosco, ma non è Achille?
0: Sì, è Achille Giovanna.
1: Sì, niente, mi dispiace averle rotto. Io non sapevo neanche che fosse suo, ma si ripara,
0: Ma non ho capito, scusi, che cosa ha rotto?
1: Il tendine.
0: Ma il tendine di che cosa?
1: Il tendine di Achille.
0: Ma di chi?
1: È il suo, non è Achille?
0: Ma sì, ma io non ho rotto niente.
1: Ma l'ho rotto io, purtroppo.
0: Ma non so, ma lei forse ha capito male. Io non sono la persona che crede di chiamare.
1: No, io sono stato al pronto soccorso e mi ha detto: guarda, hai rotto il tendine di Achille, e io, che sono una persona educata, l'ho chiamata per scusarmi.
0: Io mi chiamo Achille Giovanna e non mi sono rotto nessun tendine.
1: L'ho rotto io, ho rotto il suo di tendine.
0: Il mio?
1: Sì, sono stato al pronto soccorso.
0: Guardi che lei si sbaglia persona.
1: Quindi
0: buongiorno.
1: Io torno... Achille.

0: ascoltato All In.
1: All In,
0: il meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, All In, Peter Pan, All In. Tra poco, Mi Cassa è Stu Cassa, con Alice Fassina e Matteo Demo. Peter Pan Squat.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Ci siamo, a Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
5: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
7: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto, The Land of Venice.
8: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
0: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.

0: Benvenuta!
1: Ma benvenuto a te, Matteo Demo, come sempre è weekend, si riparte con le classifiche ufficiali di Radio Peter Pan.
2: Le classifiche?
1: Sono solo due.
0: Mi cassa sto cassa?
1: E? Basta.

0: of Evolution, the musical movement.
1: Noi siamo quella ufficiale, quella dance di Radio Peter Pan, in cui però regaliamo anche qualche chicca inaspettata a quelli che magari non sentite in rotazione durante la settimana.
2: Ve le facciamo ascoltare ogni sabato dalle 14,
1: ogni domenica dalle 15.
3: Ok,
2: ripartiamo salutando ben tre posizioni, tre
1: pezzi che se ne vanno in questo weekend.
3: Salutiamo Cato con Turn the Light nel DJ From Mars remix.
1: Mi spiace davvero tantissimo per i Disco Lines, No Broke Boys nella versione remix.
3: E salutiamo anche Gareth Emery con Gunshot nel Bogdan Vicks remix, che finalmente esce, non tanto per il brano, non tanto per Gareth Emery, quanto per il remix che facevamo fatica a pronunciare.
1: Hey. Pronti allora per partire? Vuol dire che ci saranno ben tre novità in classifica.
2: Non alla numero 20, dove troviamo in discesa Faithless Beberesia con New Religion.

0: 5 posizioni così in una settimana sola.
1: Ex new entry dello scorso weekend già scende in classifica.
2: Non ha ottenuto l'effetto desiderato.
0: Non ha ottenuto bonifici, secondo me.
2: Grazie a Beverage New Religion
1: che scende alla numero 20.
2: Alla 10.

0: Teacher Durand con Air on the G-String.
1: Alla numero 18, grande novità.
2: Se la 17, le perde tre posizioni Steve Allen con la sua

0: Abbiamo anche qui 9 posizioni di Armin van Buuren.
1: Sono due, questa settimana ci siamo contenuti.
2: Armin van Buuren stabile alla 16 con Sonic Samba.
0: Saliamo alla 15, dove perde 4 posizioni rispetto allo scorso weekend ai Jordan con Proper Silly.

0: troviamo questa settimana alla 15.
1: Ok.
2: Comincio a fregarti le mani, caro Demo, perché la 14 ci regala una gran bella new entry.
0: Emozione.
2: Moro Picotto torna in classifica con Nifra e la loro Like This, Like That.

0: Like this, like that. Mauro Picotto e Nifra, novità la seconda delle tre di questa settimana.
1: Al numero 14, quindi già belli alti.
2: Al 13.

0: lo scorso weekend. Sto parlando di Reorder Press Count Control Move to the Rhythm, posizione numero 13.
1: Ok,
2: mi spiace Devo per te, perché di novità non ne hai annunciata neanche una questa settimana. Troviamo la novità più alta in realtà di quest'anno, direttamente alla numero 12. Kate Ryan con Desenchanté, Blaster Jacks Remix.

0: stato un miracolo che l'hai detta tu, perché io non avrei detto
1: bene. Questa. Quindi hai risparmiato un po' di
0: Figuraccia,
1: di disagio.
0: Sì,
1: Division Teddy, Blaster Jacks Remix, Kate Ryan, novità su Micassa e su Cassa, già in alto alla numero 12.
0: Posizione numero 11, prima della pausa di metà classifica, ci sono On Tune con Flying Circus che guadagnano un posto rispetto allo scorso weekend.

0: Circus on Tune, posizione numero 11. Li abbiamo appena ascoltati, adesso andiamo di là. Diamo due bacini, due coccole a Maxwell e torniamo su. Oh!
1: Fin qui tutto bene.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini. Irresistibile. Dammi qua.
8: Peanut butter fiorentini. Piace grandi e dai bambini.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
11: Radio Peter Pan.
12: C'è altra scelta.
13: Vedi, il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
14: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
15: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAIG 11.34, rata finale 10.701,67 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
16: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini e scavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
17: Delex.it.
16: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
17: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
16: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
17: Prenota subito una prova.
16: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
17: Delex.it.
16: Delex, il tuo partner al lavoro.
18: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
19: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
20: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
21: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: perde due posizioni dall'8, l'abbiamo riascoltati alla numero 10.
1: Saliamo alla 9, dove c'è un piccolo tracollo per Giuseppe Ottaviani, che dalla 6 ritroviamo appunto la posizione numero 9 con The Underground.

0: Giulio Giuseppe Ottaviani perde 3 posti rispetto allo scorso weekend e si stabilizza alla posizione numero 9.
1: Ok!
2: Accidenti!
3: Guarda che balzo in avanti in soli 7 giorni.
2: Quando

0: Funk Tribute con speakers blowing.
1: C'è la crisi. C'è crisi dappertutto. Tutto, c'è crisi dappertutto. Saliamo alla posizione numero 6. Dove perde due posti rispetto allo scorso weekend anche Steffi De Cicco con Frankie F. E la loro

0: up partendo dalla numero 10.
1: Three Drives, Grease 2000, Max Tyler Remix.
0: Alla 9, Giuseppe Ottaviani con Underground.
1: Alla 8, Another featuring 54 Ultra, Talk to You.
0: Alla 7, Funk Tribute, Speakers Blowing.
1: Alla 6, Stefano Cicco e Frankie F, I Walk Above the Sky.
0: Alla numero 5, Gordo nel Figo Sound Remix, Loco Loco.
1: E chiudiamo alla 4 con Oliver Anguz con Aviva di Tab.
0: Guarda invece chi è arrivato a toccare il podio, la posizione numero

0: bravi Armin Van Buuren con Richard Duran nella loro Always You.
1: Belli pieni questa settimana, vero Max? Bravo, bravo, bravo.
0: Maxwell, ci risentiamo fra 7 giorni.
2: Mi raccomando,
0: con la nuova puntata di Mi Cassa Stu Cassa, il sabato collegatevi e sintonizzatevi alle 14, se volete anche la domenica alle ore 15.
1: Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento la prossima settimana, sempre col volume bello alto. Ciao Alice, ciao Maxwell.
0: Ciao Demo. Mua. Ciao. Wow.
3: Tra poco, Boombox, con Uva e Andrea Martini.
4: Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá.

0: orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
4: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
5: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
6: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Forever Fun, Forever Young.

tu, cugino Andrea Martini, DJ e la Selecta, siamo pronti a trascinarti nei club. Andrea, tu ci sei? C'è la solita lotta in regia fra il nostro Thomas Menegazzi e Andrea De Luca. Quando vuoi, Andrea, lei.

0: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
2: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese, fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: A maggio, con la super rottamazione Open, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Open. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAIG 11.34, rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
2: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1.500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Dona il tuo 5 per 1000.

mi lascia scegliere Andrea Martini, però il weekend e quando c'è Boombox in versione integrale, la parola, o meglio, la musica è tutta sua. Io cercherò solo di accompagnarti in questo viaggio. Reincarnated, I was stargazing, life goes on, I

0: Tra poco All In, il meglio della settimana di Peter Pan. Spot.
1: Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
2: Prenota subito una prova.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAI 11.34, rata finale 10.701,67 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
3: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
3: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
8: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Si rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
11: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
15: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
0: Forever Fun, Forever Young.
8: Su Radio Peter Pan,
0: Peter Pan,
8: c'è All In.
0: All In,
8: il meglio della settimana
0: di Radio Peter Pan.

0: fan Olina.
1: Molto bene ragazzi, arriva anche il chioggiotto che chiama i padovani per avvisarli per questo weekend.
0: Lo sfogatoio di Peter Pan.
2: Pronto?
3: Ciao padovano di merda, eccomi qua, su mi e ciò sotto.
2: Ciao Nordio, come stai tu?
3: Vai che sei venere! E domani
2: ciao Nordio, ciao Nordio, ciao Medenti e tutta sottomarina, ciao. Pronto?
3: Ciao padovano di merda, eccomi qua, su mi e ciò sotto. Vai che sei venere! E domani di merda all'astro!
2: Scusa, con chi voglio parlare?
3: Ma vai in figa di Tomare!
2: Sì, ragazzo.
3: Oh, padovà, se un corno fosse un fiore, ti ti saresti la foresta amazzonica, pien de corni.
2: Chi parla?
3: Su mie Ciosotto.
2: È Ciosotto.
3: E comunque, se ti viene su sabato domenica, portate via anche che il vuole di tua mugera, al manco andiamo tutti spesi a fare il bagno e temo una bella gang bang.
2: Ascolta, ma che cazzo sei tu?
3: Ma vai in figa di Tomare!
2: Ma ha deficiente il cervello.
3: Tanto da dirti, va che ti aspetto fuori e ti fago un appartamento di danni in bocca, faccia da merda.
2: Ascolta, ma se non so neanche chi che ti sei.
3: Oh Pamela, ma che voce da merda!
2: Ascolta, ma chi sei tu? Ti cosa che te vuoi?
3: Ti pari un motoretto che andiamo a Caparossi qui dei 20 anni fa tutto scarburato.
2: Ma va a cagare.

0: Pan Polin.
1: State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation. Prima della pubblicità Emma Rossato ha espresso un po' di disappunto nei confronti del sequel del Diavolo Veste Prada. Sonia non è d'accordo.
2: Ciao ragazzi, ma ciao. Non è vero che fa cagare, è bellissimo. Ovvio che è un'altra storia, però ragazzi, dai, Diavolo Veste Prada, Diavolo Veste Prada. Ciao da Sonia.
1: Cioè, non è perché la signora non si mette il giubbotto da sola, glielo metto.
3: No, non vuol dire assolutamente niente. È come dire gli Harry Potter, e te lo dice una persona che è super mega fan, ma alcuni film fanno veramente schifo, cioè sono fatti veramente male. Bisogna essere obiettivi nella vita.
1: Ci dobbiamo ricollegare immediatamente con la redazione. Emma Rossato giusto mezz'ora fa nel fuori onda mi ha detto: ogni volta che mi lamento di qualcosa mi devi dare una multa, ok? Allora inizia a mettere i soldi sul tavolo, ti sei appena lamentata di un sacco di film.
3: Però io ho detto solamente fuori onda.
1: Diventerò ricchissimo con questa storia, perché Emma ha questa cosa che si lamenta di tante cose nella vita.
3: Ma non è vero, non così tanto. Cioè, allora sì, mi lamento, ma
1: hai deciso di autosanzionarti, quindi
3: perché
1: evidentemente lo ammetti.
3: Mi sto autosanzionando in tutto in questo periodo, capisci?
1: È arrivato il momento del dilemma, cioè quella roba lì, quel giochino che facciamo alle 11:30 nella Generation, nel quale mettiamo due opzioni sul tavolo, una la devi eliminare. Oggi si parla di sveglia alla mattina, appena sveglio. Ci sono due categorie di persone.
3: Esatto, sei una persona che ama parlare oppure ama il silenzio assoluto?
1: Quando ti svegli c'è quella doppia possibilità. Io non parlo molto, infilo subito le cuffiette, inizio a entrare nel mondo della radio e dico: devo entrare nel pezzo, ascolto il The Remix Show, mi faccio un'idea sul mood, sul clima, su quello che dicono gli ascoltatori.
3: Io odio quando mia mamma appena mi sveglio alle 8 del mattino mi chiede: cosa vuoi mangiare a pranzo? Non lo so.
1: Però è carina, cioè vuole far qualcosa per farti felice.
3: Ma io alle 8 del mattino, mentre mi trucco, mentre sono ancora dormendo, non mi puoi chiedere cosa voglio a pranzo, capisci?
1: Ti stai lamentando anche di tua mamma, metti degli altri soldi sul tavolo. 393-736-6240. La mattina.
3: Sei una persona che ama parlare oppure vuole il silenzio?

in tutto il mondo. Vederlo dopo circa 22 anni, sì, ho fatto bene i conti, non ero tanto brava in matematica a scuola, fa veramente pensare, anche perché forse non ci rendevamo conto di quanto grande fosse Michael già in quegli anni. C'è chi dice Eminem raccoglieva i calzini sudati di Jackson dopo i concerti, quindi un po' di dissing anche qui. E poi, dice Mattia, Jackson si comprò tutto il suo catalogo. È verissimo, perché poi il capitano

si sa che tutta la famiglia di Michael ha vissuto benissimo e vive tuttora benissimo nonostante i debiti che ci sono stati. Gli ascolti sono schizzati alle stelle, io per prima non faccio altro che ascoltare tutte le canzoni di Michael Jackson e le ascolto anche con un'altra prospettiva. Adesso

di Michael Jackson, e lui dice: Billie Jean is not my lover, non è una, la mia amante, non è una ragazza che amo, quel bambino non è mio, cioè dice: the kid is not my son, quel bambino non è mio figlio. E noi la cantiamo tutta: Billie Jean, that's my lover. Cioè alla fine lui sta dichiarando che questa lo ha veramente diffamato. Poi ci sono stati dei periodi in cui veramente andava di moda denunciare personaggi famosi di aver fatto qualcosa di tanto grave per provare a spillargli qualche soldino. Ma non so se ci sia riuscita, eh.

0: Radio Peter Pan o Linda. Peter Pan. Squat.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: 20 anni insieme a te, NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
4: Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
11: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
12: A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
10: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
13: Il film sta per cominciare.
14: Da sabato 6 dicembre alle ore 21 Radio Peter Pan ti porta al cinema.
15: Cinedisco.
14: Cinedisco.
15: Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
14: Il sabato sera Radio Peter Pan ti porta al cinema.
15: Alla grande.
14: Cinedisco. Cinedisco. Sabato 6 dicembre alle ore 21 Cinedisco.
16: Sì, no, non me la segno.
14: A tempo di DJ Maxwell.
15: Magnifico.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
17: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
10: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
17: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
10: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho. Media partner Radio Peter Pan.
18: Forever Fan, Forever Young.
19: Su Radio Peter Pan,
18: Peter Pan,
19: c'è All In.
18: All In.
19: Il meglio della settimana di Radio.

0: che ama parlare oppure vuole il silenzio assoluto.
1: Tanti stanno dicendo shut up and dance, esatto. Zitto e balla, non voglio sentir volare una mosca.
2: Alla mattina, silenzio assoluto, nessuno deve rompere i
1: ha mal di gola.
2: Buona giornata.
1: Mal di gola, voleva dire coglioni, però mal di gola gli ha impedito di farlo.
0: Oppure...
1: qualcun altro?
3: Silenzio assoluto. Pensa che mi sono sposato una che parlava in continuazione e mi sono separato perché non ce la facevo più.
0: Ma va là.
1: Ha mandato un messaggio anche la sua ex moglie che scrive:
0: io la mattina appena mi sveglio parlo tantissimo. Un saluto a quel santo del mio compagno che poverino invece vuole il silenzio assoluto.
1: Vedi, tendenzialmente molto maschile il desiderio di non voglio sentire volare una mosca. Però in realtà anche tante donne lo stanno dicendo. Fabio scrive:
0: per fortuna che ora ho aperto partita IVA, la mattina non devo parlare più con nessuno.
1: Perché se invece sei dipendente ti tocca parlare con i tuoi colleghi. Partita IVA, lavori da solo, gestisci anche le tue chiamate di lavoro e quindi non per forza devi chiamare il mattino.
0: Sì, oppure lavori in un negozio, quindi sei sempre a contatto con qualcuno.
1: C'è chi invece ha talmente tanta necessità di parlare al mattino che...
0: io parlo ma con i miei gatti, perché alle 3:15 a casa dormono ancora tutti. Per fortuna.
1: 3:15 e i gatti anche loro dicono: a me però mollaci a un certo punto, lasciaci stare.
0: Giuliano, ma che lavoro fai che ti svegli alle 3:15? Che sono curiosissima.
1: Panettiere.
0: Oppure?
1: Non lo so, quali altri lavori? L'edicolante, esistono ancora gli edicolanti? Camionisti sicuramente. 393-736-6240 la mattina.
0: Sei una persona che ama parlare oppure vuole il silenzio assoluto?

di tutta la generazione Z. Allora, spoiler: non tutti i ragazzini fanno i video, ci sono un sacco anche di millennials e di boomer soprattutto che passano ore a fare video, non si sa che cosa, perché poi fanno un sacco di zoom e cioè proprio zoomano, poi ritornano indietro, poi zoomano un'altra volta, spostano il telefono giusto e poi ballano mentre muovono il braccio. E che cosa ha fatto Billie Eilish in un'intervista? Ha detto che, testuali parole, la mia generazione e quelle sotto di noi amano filmare le cose, io filmo e faccio foto continuamente. Si tratterebbe in realtà, quindi secondo la Billie, di un modo della nuova generazione per poter rivivere quel momento più e più volte senza mai poterlo dimenticare. Ma la domanda è: voi quando fate i video delle serate, dei concerti, li fate perché avete voglia di farli e poi li tenete lì come ricordo, oppure perché state lì a riguardarli ogni volta? Io non sto lì a riguardarli, li faccio per postarli, poi forse quando devo fare la pulizia della galleria elimino tutto.

0: Gran Polina.
1: Ho una domanda per te, caro Rocky.
2: Certo.
1: Allora, hai un tuo cocktail preferito, qualcosa che ti piace bere, insomma la tua prima scelta quando magari si va a sorseggiare qualcosa, si beve un aperitivo insieme, allora, dopo cena?
2: Solitamente vado sempre sul classico, il vodka tonic, perché è facile, leggero, ne puoi bere tipo una cinquantina.
1: Ma quando mai?
2: Sobrio.
1: Ma che ma no,
2: poi,
1: ma no.
2: Invece quando partecipo magari a qualche serata un po' più elegantina, con un dress code particolare,
1: un po' più figo sound.
2: Certo, prendo solitamente il Cosmopolitan. Non so se l'hai mai assaggiato, oppure anche un Mai Tai, qualcosa di un po' più raffinato.
1: Allora, Cosmopolitan non l'ho mai assaggiato, però mi sa molto sempre da film d'essere americano, così.
2: In realtà sì, lo prendo perché è buono, ma lo prendo anche perché ti portano tipo il bicchiere a forma di imbuto, quindi
1: sono
2: bellissimi.
1: Ah, bello, bello, classe, perché sai, ogni cocktail corrisponde anche il giusto bicchiere. Ma questa domanda la vogliamo girare a voi, 393-7366-240. Voi ci avete un cocktail preferito? Avete qualche aneddoto collegato a qualche cocktail?
2: Qua secondo me ne sentiremo delle belle.
1: Allora, tu me le hai raccontati due fuori onda che non sono ripetibili in onda. Se ne hai qualcuno più tardi che si può raccontare in radio, sarebbe carino.
2: Aggiungi 4-5 interventi di fila che te lo racconto.

0: Sport. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shatodax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizia a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shatodax, l'eleganza dal 1948.
6: Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run, quarto Memorial Francesca Manfè. Una non competitiva tra classic di 8 o top di 10 km. Dalle 17.30 animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. E poi ancora musica, food e degustazioni in vigna. 78 Rose Run, Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su la78roserun.it.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolato. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
9: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
10: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
9: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
11: Alì migliora la vita.
12: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere.
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
16: One Express, anche entro le 12.
17: Gold Espresso, ore 12.
16: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
18: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
19: Fan, forever fan, forever young.
20: Estamos casi listos.
21: Activo.
20: Pero ¿qué hiciste anoche? Di la verdad, ¿qué hiciste anoche?
13: El huesesazo.
14: El flow latino, baby.
20: Dai, oggi iniziamo con una dedica a un nostro amico, Darione, se ci stai ascoltando.
21: Patia!
20: La tua canzone preferita.
13: Sueltalo.
20: Benvenuto.

0: Quando parte questo pezzo in una party latino, i latini la cantano a memoria dalla prima all'ultima parola.
1: Puoi quitar el volumen y listo.
0: Puntando sale Sánchez.
2: Claro. Que es lo que estamos rulay. Llegó el Miami, baby.

0: Flow Latino DJ set, la versione piccola del Miami.
1: Esatto.
2: Era ieri.
0: Era ieri.
1: Grande.
0: Eh sì, perché noi registriamo giorni prima, no? E poi sabato, che è stasera,
1: esatto,
0: c'è il Miami al completo al Palma Riva a Venezia. E poi c'è la prima data del Miami sotto le stelle nel palco enorme in piazza Tricesimo per il Giro d'Italia, che sarà il 29, venerdì 29.
1: Esatto.
0: E in caso piovesse quel giorno si recupera il 31, domenica.
1: Claro.
0: Basta, il resto andatelo a vedere sulla nostra pagina che è miami.tour. Mi sono rotto le palle quando finisce sta base.
1: Tra poco. Dai, vai.
0: Due giradischi e un microfono, comincia il Miami.
3: Non è facile per voi, eh?
4: El Flow Latino.

0: Latino.
1: Yo estoy preocupado por lo que hizo Cuba anoche. Porque cuando terminamos el fútbol normalmente.
2: Sí.
1: Hay luz.
2: Sí.
1: Ayer en Gorizia no había una luz. No había luz. Todo bullo, bullo total.
2: Era tuta la.
3: Sí, sí, estaba oscuro.
1: Se ve que si Berna no pagó la boleta.
3: No pagó la boleta, loco, ¿qué pasa?
1: Y en la oscuridad, el señor se pone oscuro.
3: Quítate el pantalón y ponte primi.
2: Tutto questo l'uscita del calcetto.
1: Esatto.
2: Sì. Ma il vero calcetto succede dopo il calcetto.
1: È il terzo tempo, claro.
3: Il terzo tempo.
1: No, che di solito. Il terzo tempo è il primordiale.
2: Birre e poi.
3: Goriziani.
1: Birre, panini e poi goriziani. Lui.
2: Aspetta, cos'è il goriziano?
3: Il goriziano.
1: Cina. Pelinkovac. E acqua tonica.
2: Che bomba.
3: No.
1: È proprio una bomba.
2: Mi ispira, Giamaica. Dobbiamo provarlo. Voglio

0: corre anche agitando le braccia di più.
1: Più veloce, vado come.
2: Passi piccoli e braccia lunga.
0: E ieri quanti chilometri hai fatto?
1: 7 chilometri e 27.
2: Vabbè, allora... che sabemos nosotros, lo che hizo después no se sabe. Allora...

0: Gave, si dice così in italiano.
1: Dale.
2: Flow Latino. Esto es el sonido picante del Miami, baby.
0: Si dice fratelli di sangue.
1: Sì.
0: Ma anche fratelli di latte, perché hai bevuto lo stesso latte, capito?
1: Sì, sì.
3: Ah, ok.
1: No, ma sai che se tu dici in Venezuela.
0: Ho sentito. La vaca milk.
1: Dai, salió el negrito, ese cubano.
3: Sabe, loco.
1: No, pero en Venezuela te echan vaina por 7 meses.
3: Atrevido.
1: Te van a decir, bueno, porque no tomas de esta leche.
3: ¡Ah! No, espérate.
0: Va bene.
1: Ahora vamos a hacerlo serio.
0: Lo stavo selezionando perché la gente si è dimenticata che sto programma son due giradischi e microfono. È così, dal vivo.
1: Pon algo entonces. Pon algo antes.

0: Este es el flow latino del Miami. ¡Coñazo!
1: ¡Díllelo! Entonces,
2: publicita.
1: Me quedé medio...
2: Wow.
1: Bene.
3: Questa è la vibe. Stasera questa vibe è al Palmariva col Miami al completo. Vi aspettiamo lì. Pausa?
0: Pausita.
4: Quédate. El Miami vuelve después de la prueba.

0: Risotto? I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Di più, vuoi convenienza? Di più, vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026, solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
11: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival. Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink. Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto? Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho. Media Partner Radio Peter Pan.

0: es el sonido picante del Miami, baby.
1: Esatto, il sonido picante del Miami. Come funziona? Funziona con una volta a settimana più le repliche.
2: Esatto.
1: Noi entriamo in studio, abbiamo i giradischi davanti, accendiamo il microfono e mettiamo quello che ci piace.
2: E parliamo también quello che ci piace.
3: Un poco di quello che non gusta.
1: E questa cosa del fatto che parliamo delle cose che ci piacciono e non di altro.

0: ordine.
1: Per esempio, l'argomento del giorno era il fatto che dobbiamo toglierci da Instagram.
2: Sì, esattamente.
0: No, trufean al telefono.
1: Perché? Perché, profeta Cubita? Perché?
0: Con

0: una di esse.
1: Voi ne sa brasileña.
2: Ma non hai paura che effettivamente la maggior parte dei culi che vedi adesso su Instagram siano fatti dalla AI?
0: Ma io spero lo che lo
1: io spero, loco, perché de verdad, loco.
0: Así poi... dentro de la cabeza digo, bueno, eso es mentira, eso es mentira, no lo ven, eso es mentira.
1: A cacitarse esa vaina.
2: Va bene, ecco, l'argomento del giorno. Adesso...

0: bene.
1: Chi era buscando figurita de Pokémon?
0: El flow latino.
2: Flow latino, el sonido picante del Miami por Radio Peter Pan.
0: Ora lo facciamo così, guarda. Cosa dici?
3: Ah.
0: Eh? Uh-huh.

0: non è un gioco, eh?
1: Non è un gioco il suono di oggi, eh?
2: No, para nada, è un juego.
1: Non è PlayStation, eh?
3: No.
1: Come non è Xbox, è... non è Xbox.
2: Para nada, para nada.
1: Niente.
2: No, eso no existe más.
3: Tu panti con...
4: Vamos, va, vamos, vamos, vamos, vamos.
5: Flow Latino.
2: Yeah.
1: Quindi?
2: Stavo pensando io che non sarà che eso di Kiba fue un AI.
1: No, tu dici che non esiste Kiba e un
2: AI. No. Che stava in lo del partito, perché si te pone a vedere.
1: Nella partita. Ah, ma attenzione, anche tua sorella ha fatto sta cosa.
2: Esattamente.
1: Allora è un trend.
2: Esatto, può essere che. Claro, lo che passa è che. Bueno, io non so. Io tengo una foto así. Él tenía la maglia del Lecce.
1: Avete capito? C'è un trend adesso che fa il video di te e qualcun altro che vuoi presente a una partita tipo a bordo campo.
2: Ecco. No? Meno. Meno.
3: Sì, io credo che sì.
1: Ma sì, è chiaramente ahí.
2: Io non so. Io.
1: Sei tu che non sei.
2: Però dice da son qua, cazzo.
3: Però igual, loco, miralo.
2: Tiene da son, no, igualito.
1: Forse mira. Lui, forse lui. Boh.
2: Non sei, lo non so.
1: Vabbè, vedremo.
3: Vedremo.
1: Sandro. Ehi, Cubita.
3: Ai, repaltico, papi.
1: Cosa ti ho messo qui?
3: Ah.

0: Eurosport.
1: Vedi, il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: Ci siamo a Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cycle. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
3: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
7: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Breaking news. Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
13: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
14: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: fan, forever fan, forever young.
17: Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan c'è
18: tanta roba,
17: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano. Tanta roba, Radio Peter Pan.
18: Tanta roba.
19: Bentrovati amici, un nuovo weekend, un nuovo appuntamento con la vostra classifica del cuore su Radio Peter Pan, c'è tanta roba. Ciao Salvo Gagliano.
20: Ciao Monica Morgan.
19: Al nostro Andrea De Luca, in regia con Thomas Menegazzi, Lauri Mazzetti ai social, Lauri che fa le foto che tutti vogliono copiare e i remix che copiano le foto del Lauri, è una storia lunga e complicatissima questa.
20: Pensa a te.
19: E viene meglio lei comunque.
20: Cioè loro si impegnano, ma comunque viene sempre meglio lei. Chissà
19: per qualche
20: perché.
19: Ragione lei viene sempre più
20: chissà
19: carina.
20: Chissà come mai.
19: Non si sa. Andiamo con la numero 20, nuova entrata per i BTS con Swim.
18: Tanta roba.
17: Tanta roba.

0: ed era Swim nuova entrata nella nostra classifica.
1: Tra l'altro poco tempo fa è stato qui in Italia il coreografo di BTS a un evento con il nostro Andrea Nordio, proprio qui a Castelfranco, con la Patrizia Idiotto che salutiamo, quindi super figo. Andiamo alla 19, Bibi Rexha e Faithless insieme, New Religion.

0: volevo capire.
1: Lei che sarà in tour questo autunno, quindi puoi venire perché è prima del matrimonio comunque.
0: Ok, bene.
1: 28 novembre a Nonantola, il 30 a Firenze, il 1 dicembre a Napoli, poi il 5 a Roma, il 19 fa Bologna.
0: Tu accompagnerai, l'accompagnerai per tutte queste
1: date?
0: Sai
1: che mi piacerebbe vedere, dici? Possiamo andarla a vedere?
0: Andiamo.
1: Possiamo prenderci già una sera che andiamo a vederla, la più vicina qua è Bologna o Nonantola, non lo so, una delle due.
0: Bologna, secondo
1: forse
0: me.
1: Forse Bologna, ok, quindi andremo. Andiamo alla 17.

0: dollari per finanziarlo, la gente ha detto scusate, ma allora tutti mettiamo 10 milioni di dollari. Andrea De Luca ha detto allora anch'io adesso vengo qua, metto 10 milioni di dollari.
1: Ma certo, mettili.
0: E l'Anna gli ha detto, l'Anna Wintour ha detto mettili. Certo, allora, va bene, giusto. De Luca, metti, sentiti libero, cioè feel free, capito? Mettili, free. Mettili. Free come la canzone.
1: Come la canzone.
0: Volevamo dire ai coniugi Bezos e anche Andrea De Luca che se vogliono cacciare 10 milioni di dollari anche per i matrimoni di Salvo Gagliano per essere invitati.
1: Ma volentieri!
0: Per noi è
1: super invitati.
0: Non ha cacciato soldi, ma è andato, è stato fotografato, ha fatto il giro del mondo. Bad Bunny, che è andato invecchiato un sacco. Cioè lui nella vita ha 32 anni ed è andato lì in versione tipo settantenne. E quando l'hanno intervistato gli hanno detto: ma allora scusa, ma sto look che hai scelto? E dice: ci sono voluti 53 anni per prepararmi. Poi dicono che noi ragazzi ci mettiamo

0: 10.
1: Andiamo alla 13, J Balvin, Ryan Castro, DJ Snake in tonto.
2: No, per quelle single.

0: Ed era Saif, tu mi piaci tanto. Attenzione che Monica ha
1: dissato il prete.
0: Sì, ha dissato il prete praticamente. Ha una carriera come celebratrice di matrimoni.
1: Torniamo tra poco, sempre qui con tanta roba su Radio Peter Pan.
2: Tanta roba!
3: Tanta roba! Peter
4: Pan Sport. Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.
13: Io ascolto Peter Pan perché...
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
17: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
18: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
17: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
19: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
20: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
21: Perché Nova, del gusto è la prova.
22: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
14: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
15: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
23: Forever Fan, Forever Young.
24: Tanta roba!
25: Tanta roba! La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
0: Tanta roba, siamo tornati, Monica Morgan.
1: Salvo Gagliano, in regia c'è Andrea De Luca con Tomas Venegazzi, la nostra Auri Mazzetti ai social e i remix con la S, perché sono quelli
0: Irremissa.
1: Più basso costo, capito? Andiamo alla 10, Gordo con Reynolds on Bed e Loco Loco.
24: Tanta roba!
25: Tanta roba!

0: anello, che tutti hanno detto, no? Ma sta roba quanto era finta di lui che le dà l'anello al tramonto
1: nulla.
0: Sul mare. Io ho chiamato il videomaker perché volevo saperlo veramente.
1: No, finto nulla.
0: E mi fa: no, no, siamo stati nascosti nel cespuglio, imboscati tutto il pomeriggio finché sono arrivati, hanno fatto il brindisi perché lei faceva gli anni, questo e quell'altro. Lui ha cacciato l'anello. A quel punto, meno male, eravamo svegli e abbiamo fatto le riprese.
1: Ti pare che io possa fare una cosa costruita?
0: Da, che io ho detto,
1: no,
0: cioè allora fatto vedere il backstage, perché
1: è
0: sennò non ci crediamo. Capito? Potrebbe fare così, se vuole, anche Harry Styles, gli diamo.

0: c'è sempre tantissimo Bob Sinclair, posizione 5.
1: L'ha invitato Bobby
0: è invitato al matrimonio, eh?
1: Chiedono dalla regia,
0: la figlia è
1: Paloma?
0: Già a casa di Andrea De Luca e verranno in Sicilia insieme, sì.
1: Viene anche la Ginger comunque, che è la fidanzata di De Luca. Sarà un matrimonio un po' difficile.
0: Ciao Ginger.
1: Con Brete di Sato, De Luca.
0: Se ci stai ascoltando, ciao Ginger.
1: Ciao Ginger, ti vogliamo bene. Io almeno ti voglio bene, questi qua insomma.
0: Andrea De Luca non so se ti vuole bene.

0: mia amica Lisa.
1: Ti vuole bene.
0: Che mi vuole veramente bene, non come voi.
1: Che bello.
0: Che non mi fate celebrare i matrimoni, tu.
1: Che bel gesto.
0: E adesso parlerò con la tua fidanzata.
1: Attenzione.
0: Possiamo fare i bicchieri personalizzati anche al tuo matrimonio?
1: Mm.
0: Quanto budget abbiamo per fare questo matrimonio?
1: Non
0: ragazzi?
1: C'è budget. Non niente, c'è budget. Taglia tutto.
0: Andiamo alla 3, Lady Gaga, dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 con Deci, questo è Runway.

0: tanta roba. La classifica di Radio Peter Pan finisce qui.
1: Ed è la Gateway, posizione numero uno.
2: Ragazzi, costi preparativi per il matrimonio, ma voi quanto prima avete cominciato a organizzare? Perché noi quello di Salvo quanto manca? Un anno?
1: Un anno.
2: Cioè, ormai ci
1: più
2: siamo,
1: anno,
2: capito?
1: Dai,
2: ma ci siamo, dobbiamo ancora finire di invitare la gente, trovare gli sponsor,
1: certo,
2: fare i bicchieri.
1: Soprattutto di trovare gli sponsor.
2: Gli sponsor, perché ragazzi, non è che qua possiamo andare.
1: Prossima puntata vi darò il mio IBAN, grazie.
2: Sì, facciamo main sponsor, light sponsor,
1: esatto, cerchiamo
2: gold,
1: di
2: silver,
1: esatto,
2: così. Se volete cacciare dei soldi per il matrimonio di Salvo, raga, siete benvenuti e grazie per averci ascoltato.
1: Grazie, ciao, tanta roba.
0: Tanta roba. Tanta roba. Tra poco, TikTok Show con Matteo B. Spot.
3: Chizza, di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
4: A Bertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando è arrivata a Palmino Motors in via Stradalta 27. Nuova apertura con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto ti aspetta.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
7: Poi?
8: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
8: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
9: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
8: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
9: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
8: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
9: Che bontà!
8: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
10: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
0: It's showtime. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
12: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
13: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
12: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati a lì a lì per il sottocosto vince sempre.
14: A lì migliora la vita.
15: Breaking news.
16: Buona serata da Mattia Venini. Lo stretto di Ormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni. Lo ha ribadito la Premier Meloni nel suo intervento allo Europe Gulf Forum di Navarino in Grecia. L'Italia è pronta a fare la propria parte per contribuire alla sicurezza della navigazione. Tennis a Sinner, bastano 15 minuti per battere definitivamente il russo Medvedev e raggiungere Ruud alla finale di Roma. Si giocheranno il titolo anche Bolelli e Vavassori nel doppio. MotoGP Alex Marquez vince la sprint race di Barcellona davanti a Pedro Acosta e a Di Giannantonio. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
23: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
24: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
22: Dammi qua.
25: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
26: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
27: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Forever Fun, Forever Young. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
28: Everybody make some TikTok.
15: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
29: Apriamo con una notizia che è appena arrivata in redazione. Le influencer stanno iniziando a lasciare i calciatori per mettersi con i benzinai.

0: non è necessario bere dell'alcol per divertirsi.
1: E certo, anche le scarpe da corsa non sono necessarie per correre, però Maremma Buaiola aiutano, no?
2: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make

io vorrei capire cosa succede a quelle persone che ti chiamano, tu vedi la chiamata, non fai in tempo a rispondere, allora li richiami tu letteralmente 2 secondi dopo e spariscono, non rispondono. Ma dove sei finita? Che è successo? Sei stata tu che mi hai chiamata 2 secondi fa? Che può essere successo in 2 secondi? Dove sei andata?

0: L'Italia è fuori per la terza volta consecutiva dei mondiali. Cosa ne pensi?
1: Beh, sinceramente, se fosse stata dentro o fuori sarebbe cambiato poco.
0: Non ti interessa il calcio?
1: No, come no? Sono un grande tifoso.
0: Allora perché sarebbe cambiato poco?
1: Perché sempre a lavorare devo andare.
2: Stai ascoltando TikTok Show.

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: l'ordine del riciclo perfetto su corede.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Capannina Beach, aperta tutti i giorni, per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica, con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Hit Universal Fun. Venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
12: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
14: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
15: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
14: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
16: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
18: Forever Fun, Forever Young. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, Real People, Real Music.
19: Everybody make some TikTok.
18: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
20: Io non capisco quelle persone che appena si svegliano la prima cosa che decidono di fare è mettersi a parlare. Cavolo, ma stai zitto!

0: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
1: Sono le piccole cose che vivi ogni giorno in famiglia, a scuola o al lavoro, ma anche con gli affetti di sempre, che ti fanno apprezzare il gin tonic.

ti ricordi di chi eri anni fa? Dei sogni che avevi, di come immaginavi il futuro? Magari alcune cose non sono andate come pensavi, magari hai perso qualcosa per strada. Ma non tutto è svanito. Sei ancora qui. E dentro di te c'è ancora quel bambino che credeva in possibilità infinite. Forse è il momento di ascoltarlo di nuovo. Don't nobody else make me feel like...

0: Raga, io voglio sapere chi ha scritto la canzone Giro Giro Tondo. Bro, ma ti sembra una canzone per bimbi? Giro Giro Tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. È una catastrofe.
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan. Con

quante in questo momento hanno un'etichetta dell'abito che dà fastidio e sono consapevoli che appena arriveranno a casa e la taglieranno, lasceranno un residuo che taglierà ancora di più e darà ancora più fastidio? You

0: Quanto ci mettono queste aziende per fatturare 1 milione?
1: Samsung.
2: 15 secondi.
0: 2 minuti e 50. Prada.
2: Però se lo possono permettere in pochi.
1: Un'oretta.
0: 1 ora e 45. Luxottica.
2: Damn, sono i più ricchi in Italia. Siamo bassi, bassi. 3 minuti.
0: 20 minuti e 40 secondi. Pfizer.
2: Sono i numeri 1, credo. 3 secondi. 2 minuti.
0: 8 minuti e 16 secondi. Poste Italiane.
2: 6 ore.
0: 41 minuti e 43 secondi.

0: E tu lo sapevi che se chiudi la bocca hai il 95% di possibilità in più di evitare di fare figure di merda dicendo cazzate o esprimendo il tuo parere di cui non frega un cazzo a nessuno e che nessuno ha chiesto.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: Tra poco Peter Pan Club Vibes con Fuxi, Thomas Menigazzi e Marco Ferri. Peter Pan Spot.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
3: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
6: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Far l'amore come
0: ballare. Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan, meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà in graduale miglioramento sul nord-ovest, dove torneranno, infatti, ampi spazi di cielo sereno. Sul nord-est invece residua instabilità, e specialmente sulle pianure, con la possibilità ancora di qualche nota instabile. Migliorerà poi a partire dai rilievi. Domani sarà una giornata all'insegna del sole. Su gran parte delle regioni settentrionali, solo qualche nuvola in più sull'Appennino settentrionale, ma che non darà luogo a precipitazioni. Temperature che saranno in ripresa, ma solo di qualche grado. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
9: Si rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
11: Cadere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino. Accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
17: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
10: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
18: Forever Fun, Forever Young.

appuntamento su Peter Pan con Club Vibes, il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Questo programma lo puoi ascoltare il sabato dalle 20 alle 21 e in replica la domenica sera dalle 23 alla mezzanotte. Io sono Fuxy, al mixer, a selezionare e mixare i pezzi Thomas Benegazzi e Marco Ferri, pronti a partire con la prima tripletta. Composta da Metaboy e Samsara, Yalife G, Only Love e Roland Clark con This Is My Life, la versione di Bonchan, e Adam Ten e Marina Maximilian con Million Pieces, la versione remixata da Malai.

portando nei top club del mondo, facendoti ascoltare e ballare i suoni di Club Vibes. Fuchs al microfono, Thomas Menegazzi e Marco Ferri al mixer, e la prossima doppietta a chiudere la prima parte è composta da Mark Knight, Shut It Down e Another con Talk To You, la versione remixata da Flyro.

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché
9: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Vedi, il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
13: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
14: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
15: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
16: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
17: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
18: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
19: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
20: Forever Fun. Forever.

Vibes, il programma che ti porta in discoteca e che ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Un programma che puoi ascoltare il sabato dalle 20 alle 21 e in replica la domenica dalle 23 alla mezzanotte. Io sono Fuxi al mixer, a selezionare e mixare i pezzi, Thomas Benegazzi e Marco Ferri, già pronti a ripartire a farvi ballare con la prossima tripletta in arrivo. Prospect Looney con Free Your Mind, Cassim con Say Yeah e Fancy Inch con Hypnotic.

di Club Vibes su Peter Pan con Fuxi al microfono e Thomas Menegazzi e Marco Ferri al mixer. Prossima tripletta composta da Ilios Barrientos, Deep Down, Winter con This Is Not James Brown e Basement Jacks con Jump and Shout. La versione era mixata da Erika

0: Siamo quasi alla fine di questa puntata di Club Vibes. Manca l'ultima doppietta composta da Simon Kizzo, Miss Be Heaven, e John Newman, Love Me Again, Again, il remix degli Who.
1: Peter Pan Club.

0: pezzi. A voi per l'ascolto. Noi ci risentiamo tra 7 giorni. Da Fuxy è tutto. Ciao.
1: Peter Pan Club Vibes.
2: Tra poco
1: Cinedisco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Peter
3: Pan Squad. Agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Vivi l'ultimo weekend di giugno nella suggestiva tenuta Cadiraio a Tutto Sport. Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run. Quarto Memorial Francesca Manfè. Corsa non competitiva classic di 8 km per tutti. O top di 10 km per chi ha voglia di correre. Dalle 17.30, animazione prepartenza con Marco Baxo sul track di Radio Peter Pan. E all'arrivo ancora musica, food e degustazioni in vigna. 78 Rose Run. Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su la78roseran.it.
6: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
3: Ci sono tradizioni che si rinnovano ogni anno, come Bax e Fedro all'Osteria Bacchetta. Venerdì 22 maggio, un DJ set in stile Peter Pan per accogliere al meglio la bella stagione. Venerdì 22 maggio, Radio Peter Pan all'Osteria Bacchetta di Ponzano Veneto, Treviso.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
12: E ora la sfida finale. Cocktail.
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate.
13: Crociera all'inclusive con Costa.
12: Sì!
14: Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
16: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
15: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
17: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
1: Forever Fun, Forever Young.
18: Siete seduti ben comodi? Incomincio.
1: DJ Maxwell presenta Cinedisco.
19: Cinedisco.
20: E tu chi saresti?
21: Chiamami Iena.
22: Io ti spiace.
1: Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo.
2: Roswell. Il film sta per cominciare.
9: Cine disco su Radio Peter Pan.
19: Aiuto!
9: Il film di questa sera è Arancia Meccanica, un film di Stanley Kubrick. Living Voice. Muva, muva. Questa storia contiene scene di violenza esplicita. Ne consigliamo l'ascolto ad un pubblico adulto.
21: Alex è un adolescente che vive in una società dove il degrado urbano e morale convive con un'autorità ossessionata dall'ordine. Di giorno sembra un ragazzo qualunque, di notte invece guida un piccolo gruppo di coetanei, Dim, Georgie e Pete.
22: Ed eravamo seduti nel Corova Milk Bar, arrovellandoci il Gulliver per sapere cosa fare della serata.
21: Alex è il leader naturale, più brillante, più colto, più calcolatore e soprattutto dominatore degli altri grazie al carisma e alla violenza.
9: Cinedisco, cinedisco, cinedisco, cinedisco. Un film, cinefilm, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Arancia Meccanica. Arancia Meccanica. Living Voice. Muva, muva.

0: Arancia Meccanica, un film di Stanley Kubrick, su Radio Peter Pan. Cinedisco.
1: La routine dei drughi comincia spesso in un locale chiamato Korova Milk Bar, dove bevono latte corretto.
2: Il Korova Milk Bar vende latte più. Cioè, diciamo, latte rinforzato con qualche droguccia mescalina, che è quel che stavamo bevendo. È roba che ti fa robusto e disposto all'esercizio dell'amata ultraviolenza.
1: Poi escono per la città a cercare divertimento. Per Alex il divertimento è la violenza come gioco. Un esercizio di potere sugli altri senza scopi pratici se non il piacere del controllo.
3: Cinedisco.

0: su Radio Peter Pan stai ascoltando Cinedisco. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Arancia Meccanica. Questa storia contiene scene di violenza esplicita. Ne consigliamo l'ascolto ad un pubblico adulto.
1: Una notte la banda provoca risse ed agguati, picchia un uomo indifeso e attacca persone per strada.
2: Una cosa che non mi era mai piaciuta era la vista d'un vecchio sporco sbronzo che abbaia canzonacce care ai suoi padri e procede di rutto in rutto come se avesse tutta una lurida orchestra nelle sue putride budella.
1: Alex vive questi episodi con un senso quasi estetico, come se stesse componendo un'opera. La violenza è ritmo, coreografia, stile.
0: Cinedisco.

0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell.
1: Con il passare del tempo tra i droghi emergono tensioni. Georgie è sempre più insofferente al dominio di Alex e propone di cambiare strategia.
2: Non mi va per niente che tu fai quello che hai fatto. Da adesso non sono più il tuo fratellino e non voglio esserlo più.
1: Meno scorribande casuali e più colpi organizzati per guadagnare davvero.
3: Stai bene attento, Tim, se della vita la continuazione a cuor ti sta.
1: Alex rifiuta l'idea di perdere il controllo e di trasformare la banda in una piccola banda criminale razionale. Per lui la violenza deve restare un atto di volontà e di piacere, non un lavoro.
0: Cinedisco, su Radio Peter Pan. Cinedisco. Questa sera, Arancia Meccanica. Arancia.

0: forse un po' stancuccio. Meglio chiuderla la bocca. Il buon Lettuccio chiama adesso. Andiamocene a casuccio a farci un po' di spaccia. Right, right.
1: Right, right.

0: Peter Pan. Questa sera, Arancia Meccanica. Questa storia contiene scene di violenza esplicita. Ne consigliamo l'ascolto ad un pubblico adulto.
1: Arriva la notte in cui Alex trascina la banda in un'azione più grave del solito, una sorta di colpo contro una casa isolata.
2: La clinica per dimagrire. Fuori città.
1: L'obiettivo è una donna benestante che vive da sola, circondata da oggetti di valore.
2: Il posto è chiuso per 8 giorni, lei è tutta sola. E la casa è piena d'oro, argento e gioie varie.
0: Su Radio Peter Pan.

0: abbandonano e lo lasciano esposto all'arrivo della polizia. Il tradimento non è solo vendetta, è la presa del potere. Del potere.
1: Cinedisco. Cinedisco. Il film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Living Voice. Muva.

0: Cinedisco, al tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Arancia Meccanica. Ne consigliamo l'ascolto ad un pubblico adulto.
1: La polizia arriva e Alex viene catturato. In custodia scopre un dettaglio amaro. Tra gli agenti ci sono volti familiari o comunque figure che incarnano la brutalità del sistema tanto quanto la sua.
2: Adesso sei un omicida, caro Alex. Un omicida.
3: No, non è vero, sir. Lei sta cercando di spaventarmi. Lo ammetta, sir. Questa è una nuova forma di tortura, vero compagno, sir?
2: Sarà proprio la tua tortura. E prego Dio che ti conduca alla pazzia.
1: Alex capisce che lo Stato non è moralmente superiore, è solo un altro tipo di violenza legalizzata.
0: Su Radio Peter Pan. Cinedisco. Il film senza schermo. Raccontato da una voce. A tempo di DJ Maxwell.

0: su Radio Peter Pan. Cinedisco, il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell.
1: In carcere Alex cerca una via per cavarsela, si comporta in un modo apparentemente disciplinato, cerca favori, si mostra collaborativo.
2: E ora in avanti ti rivolgerai ai tuoi superiori dando del sole. Nome?
3: Alexander Delage, sir.
2: Condanna?
3: 14 anni, sir.
2: Reato?
3: Omicidio, sir.
1: Un suo rifugio diventa la Bibbia, non per fede, ma perché i racconti gli permettono di fantasticare su potere e punizione.
4: Avevo letto tutto sul supplizio e la corona di spine. E mi vedevo a prender parte, magari al comando della flagellazione e della crocifissione. Tutto vestito all'ultima moda romana.

su Radio Peter Pan. Peter Pan Cinedisco, il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Arancia Meccanica, Living Voice, Mufa.

0: Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, su Radio Peter Pan. Questa sera, Arancia Meccanica.
1: Dentro la prigione esistono altre figure chiave, cappellani e funzionari che discutono di riforma morale. Proprio in quel periodo il governo è sotto pressione, la criminalità giovanile è un problema politico e serve una soluzione rapida e che sembri efficace.
2: Ammucchiate i criminali e cosa avete? Criminalità concentrata, delitto nel bel mezzo del castigo.
3: D'accordo, sir, abbiamo bisogno di prigioni più grandi e di più...
2: Non ci pensi neppure, caro lei. Il governo non può più permettersi di avallare teorie punitive superate.
1: Nasce così un progetto sperimentale di rieducazione che promette di trasformare i delinquenti in cittadini incapaci di fare del male.
2: Criminali comuni come questi bisogna trattarli puramente su base curativa. Eliminare l'istinto criminale, nient'altro. Arriveremo a porre tutto in atto entro un anno. La punizione non significa nulla per questi, lo si vede. A loro piace la loro cosiddetta punizione.
1: Alex vuole uscire quanto prima, coglie l'occasione, si candida volontario per questo trattamento, sperando in una scarcerazione anticipata.
2: Questo temibile individuo verrà trasformato da non riconoscerlo.
4: Grazie per l'occasione offerta, mister.

0: Cine Disco.
1: Allora, queste nuove ridicole idee sono accettate, ormai gli ordini sono ordini. Ma ti posso dire in confidenza che io non approvo affatto. Occhio per occhio, dico io. Uno ti colpisce e tu gli rispondi, no? Perché allora lo Stato, ferocemente colpito da voi delinquenti, non può restituire il colpo?
0: Arancia Meccanica. Torna dopo la pubblicità.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Cacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
4: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
11: A maggio con la super rottamazione Opel Corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7,99, TAIG 11,34, rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
12: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
13: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
14: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
14: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
16: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
18: Forever Fun, Forever Young.
19: Fine disco su Radio Peter Pan.
20: Aiuto!
19: Il film di questa sera è Arancia Meccanica, un film di Stanley Kubrick. Living Voice. Muva, muva. Questa storia contiene scene di violenza esplicita. Ne consigliamo l'ascolto ad un pubblico adulto.
21: Tu verrai trasformato. Domani andrai da questo medico, Brodsky. Lasci questo carcere per essere trasferito al laboratorio medico Ludovico.
22: Alex viene trasferito in una struttura medica dove inizia la cura sperimentale. Il procedimento è brutale.
23: Lei è molto fortunato ad essere stato scelto.
24: Me ne rendo conto, signore. Sono molto grato a tutti quanti. Ma in cosa consiste esattamente questo trattamento?
23: Oh, è molto semplice in realtà. Le facciamo vedere qualche film.
24: Film? Comandare al cinema?
23: Qualcosa del genere.
22: Ogni volta che sullo schermo appare il male, Alex prova un'angoscia fisica insopportabile. Lo scopo è associare la violenza a un dolore automatico, così che il corpo lo impedisca ancor prima della scelta.
25: Cinedisco, cinedisco, cinedisco, cinedisco, cinedisco, cinedisco.
19: Un film, un film, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Arancia Meccanica. Living Voice. Muva, muva, muva.

0: Arancia Meccanica, un film di Stanley Kubrick su Radio Peter Pan. Cinedisco.
1: Dove mi hanno portato, compagni, non era affatto un cine. Mai visto niente di simile.
2: Alex è letteralmente immobilizzato durante le sessioni. Gli tengono gli occhi aperti a forza, impedendogli di distogliere lo sguardo.
1: Ma hanno messo una camicia di forza e la mia Gulliver era legata a un poggiatesta con tanti fili elettrici che ne uscivano. Poi mi hanno piazzato dei fissapalpebre in modo che non potessi chiudere gli occhi in nessun modo. Mi sembrava un po' strano, ma io li ho lasciati fare tutto quello che volevano fare. Se mi davano la libertà entro 2 settimane, ero disposto a lasciarli fare tutto quello che volevano, cari fratelli.
2: Cinedisco. Un effetto collaterale terribile emerge quando nei filmati compare la musica classica. Beethoven, la sua passione più profonda, è usata come sottofondo.
1: Era il Ludovico Van. La nona, quarto movimento.
2: Il condizionamento avvelena anche questo amore. Alex comincia a provare nausea e disperazione non solo davanti alla violenza, ma persino davanti alla musica che per lui era gioia e identità. E identità. E identità. E identità.
3: Fame or fame, got me looking like a rock. Day by day, you supposed to the spot. Playing that Jane Brown, flying like a god.

0: Radio Peter Pan, stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco, un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Arancia Meccanica. Arancia Meccanica. Questa storia contiene scene di violenza esplicita. Ne consigliamo l'ascolto ad un pubblico adulto.
1: Dopo il ciclo di trattamento, i medici organizzano una dimostrazione pubblica con funzionari e stampa.
2: Signore e signori, a questo punto vi presentiamo il soggetto in persona. Sta, come vedete, bene e ben nutrito. Dopo aver fatto una buona dormita e un buon breakfast. Né sotto droga né sotto ipnosi.
1: Alex viene provocato, gli mettono davanti una persona vulnerabile, lo incitano a colpire.
2: Ma basta con le parole. Lasciamo che siano i fatti a parlare. Veniamo ai fatti. Osservate da voi.
1: Poi gli presentano una donna in un contesto sessuale. In entrambi i casi, appena Alex tenta di reagire, il corpo lo tradisce. Nausea, vertigini, dolore. Non è buono. È incapace. È incapace.
0: Cinedisco. Cinedisco. Un film. Un film. Tempo di DJ Maxwell.

0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell.
1: L'autorità politica celebra il successo. Il metodo Ludovico sembra una soluzione miracolosa.
2: Vedete, signore e signori, il nostro soggetto paradossalmente viene spinto verso il bene dalla spinta del male. Ogni impulso di usare violenza si accompagna ad un forte senso di malessere fisico. Per liberarsene, il soggetto è costretto ad assumere atteggiamenti diametralmente opposti.
1: Alex viene liberato, presentato come esempio di riabilitazione rapida, ma la libertà è solo formale. Alex è stato trasformato in qualcuno che non può né difendersi

0: Cinedisco, sul raschio Peter Pan. Cinedisco. Questa sera, Arancia Meccanica. Arancia Meccanica.
1: Alex torna nel suo quartiere. A casa trova un mondo che non lo aspetta più. I genitori hanno in parte voltato pagina.
2: Ma perché non ci hai fatto sapere niente, Alex?
3: Scusa, ma volevo fare una bella sorpresa a te, appa.
4: Una sorpresa, certo. Un po' imprevista, forse.
2: Lo stavamo leggendo sui giornali in questo momento.
4: Però avresti dovuto dircelo. Non che non ci faccia piacere rivederti. E poi... è tutto guarito, eh.
3: Esatto, hanno fatto un lavorone, pa.
1: Alex, che si aspettava almeno un rifugio domestico, si sente estraneo nella propria stanza e nella propria famiglia.

0: memorabile.
1: Io non dimentico mai una faccia, per Dio. Io non dimentico nessuna faccia.
2: Mi faccio compagno? Io non t'ho mai visto.
0: Non può minacciare, non può reagire, è un bersaglio.
1: Questo è quel porco velenoso che a momenti mi ammazza. Lui e i suoi compagni hanno preso a bastonate e a calci. Fermalo!
0: Incappa in persone che aveva aggredito un tempo e che ora lo riconoscono. Alex sperimenta per la prima volta il terrore di essere totalmente alla mercé degli altri, senza la risorsa della violenza.
3: Su Radio Peter Pan. Arancia Meccanica.

0: Cinedisco. Cinedisco. Su Radio Peter Pan. Questa sera, Arancia Meccanica.
1: Quando arriva la polizia, Alex spera in una protezione, ma la scena si ribalta. Tra gli agenti ci sono Dim e Giorgi, i suoi ex compagni.
2: Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda, guarda. Se non è il caro Alex, è un po' che non ci si vede, come va?
1: Nel frattempo hanno trovato una collocazione nel sistema repressivo. La loro violenza ora è autorizzata, protetta dall'uniforme.
3: È impossibile, non ci posso credere.
4: No, non c'è né trucco né inganno. Credi, credi pure ai tuoi occhi. Niente magia qui, Alex. Per dei vecchi drughi come noi, il lavoro più adatto è questo.
1: Invece di aiutarlo, lo umiliano e lo picchiano, sfruttando la sua impotenza. Per Alex è un colpo psicologico enorme e i suoi figli di strada sono diventati strumenti dello Stato. E lo Stato non è una risposta alla violenza, ma una sua forma ufficiale.
0: Cinedisco, Cinedisco. Film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell, Living

0: Cine Disco, al tempo di DJ Mansuela. Il film di questa sera è Arancia Meccanica. Ne consigliamo l'ascolto ad un pubblico adulto.
1: Dopo l'aggressione di Me Giorgi lo scaricano lontano, facendolo vagare ferito e disperato.
2: Dove volete che andassi? Senza una casa, senza un soldo. Mi facevo pietà.
1: Sfinito, Alex arriva davanti ad una casa e chiede aiuto.
2: Era a casa che volevo andare. E a una casa arrivai, fratelli. Senza neppure accorgermi nello stato in cui ero, che c'ero già stato una volta in quella casa.
1: Il proprietario è uno scrittore che in passato aveva subito un'aggressione devastante. La moglie era stata violentata e poi era morta. E l'evento lo aveva segnato.
0: Su Radio Peter Pan. Peter Pan. Cinedisco. Il film senza schermo. Raccontato da una voce. Al tempo di DJ Mansuela. DJ Mansuela.

0: Cinedisco, il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: All'inizio Alex non viene riconosciuto, appare come una vittima del sistema, un giovane curato e perseguitato.
2: Torturato in prigione, fuori torturato dalla polizia. Hai la mia simpatia, povero, povero figlio. E non sei il primo a ricorrere a me. La polizia compie sempre le sue malefatte proprio in questi palazzi. Ma è provvidenziale che tu, che sei doppiamente vittima, sia venuto proprio qui.
1: Lo scrittore e i suoi amici, ostili al governo, vedono in lui un'occasione. Un caso vivente per dimostrare che lo Stato, con la sua cura Ludovico, viola l'essenza dell'essere umano. L'obiettivo non è salvarlo, ma farne un martire contro il potere. Se Alex collassa o si uccide, il governo verrà travolto dallo scandalo.

0: film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Nel processo di gestione del danno avviene un cambiamento decisivo. Il condizionamento del metodo Ludovico viene rimosso o comunque annullato. In pratica Alex riacquista la capacità di scegliere e quindi anche di essere violento. E lo Stato tenta di comprare questa sua collaborazione con attenzioni e promesse.
2: C'è della gente che voleva usarti a scopi politici e ti avrebbero anche lasciato morire pur di poter cercare di dare la colpa al governo.
1: Alex scopre che la nausea è scomparsa.
2: Pensiamo noi a tutto. Buon impiego, buona paga.
3: Quale impiego e quanta paga?
1: Può di nuovo ascoltare Beethoven senza dolore. Può immaginare la violenza senza collassare.
2: Ero guarito. E come?
1: Alex è tornato un essere umano, con la libertà, nel bene e nel male. E nel male.
0: Cinedisco torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21 con un altro film. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: Jackpot.
1: Sapevi, il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
2: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things the
4: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
3: È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
6: Fun, forever fun, forever young.
8: Alla discoteca
6: Radio Peter Pan.
8: Alla discoteca, sabato sera alla discoteca.
6: Da questo momento il suono del Motivi Caffè.

0: bathroom.
1: C'era un DJ nel bagno. Ok, Andrea Martini, let's go. Motivi ci siamo. Inizia a muovere la zona pelvica del corpo, quella della vita. Annesse braccia, gambe e testa. Hey. Lo sai.
2: Radio Peter Pan.

0: Stai ascoltando il suono del Motivi Caffè a Piombino Dese, Padova.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Accende i motori, la novità che stavi aspettando è arrivata a Palmino Motors in via Stradalta 27. Nuova apertura con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto ti aspetta.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
9: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
10: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
11: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
12: Benvenuti a Accetti Rifiuti. Con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti o rifiuti da adeguarti al rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
13: Rifiuto.
12: Vuoi gestire registri, formulari o mood con pochi click?
13: Rifiuto.
12: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione.
13: Rifiuto.
12: Colpo di scena, rifiuta tutto.
13: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
14: Ci sono tradizioni che si rinnovano ogni anno, come Baxo e Fedro all'Osteria Bacchetta. Venerdì 22 maggio, un DJ set in stile Peter Pan per accogliere al meglio la bella stagione. Venerdì 22 maggio, Radio Peter Pan all'Osteria Bacchetta di Ponzano Veneto, Treviso.

0: Forever Young.
1: Alla discoteca.
0: Radio Peter Pan.
1: Alla discoteca. Sabato sera. Alla discoteca.
2: Da questo momento
0: il suono del Motivi Caffè. Il sabato notte con i DJ e le voci di Peter Pan a Piombino Dese, Padova.

0: on my mind.
1: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
2: Siamo a Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors. La tua moto parte da qui.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
5: Se cerchi dolcezza
6: o se preferisci un gusto più deciso,
5: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
6: Sono entrambi buonissimi.
5: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili. Sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizi a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
7: Cariade Field Gravel. Sabato 27 giugno dalle 17:30 apertura Village e Criterium Gravel. Domenica 28 tutte le partenze di Cariade Field Gravel a Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso.

0: Santolini e Marco Corvi. Join by Andrea Nordio on Radio Peter Pan.
1: Techno Classic.
0: Techno Classic. Perché il classico non si batte.
2: Ladies and gentlemen, we are

0: altrimenti, come dico sempre, buonasera, buon pomeriggio, buonanotte, buongiorno.
1: Se ci state ascoltando dal sito peterpan.it o in una delle repliche
0: settimanali su Radio Peter Pan, ciao, io sono Andrea Nordio, ma sono solamente
1: il piatto di contorno, perché la portata principale sono loro due, i due

0: nella velocità, partiremo
1: tra virgolette piano, cioè io è giusto che metta questo virgolettato importante, partiremo a 128 bpm,
0: ma arriveremo a 150. Ci saranno
1: le hardstyle track, ci saranno i dischi storia, ci saranno i momenti in cui
0: si ascoltano anche le canzoni che avete suggerito voi, perché questo si può fare, potete scrivere alla pagina Instagram, Facebook di Tecnoclassic e dare un suggerimento, chiedere una canzone,
1: chiedere di rispolverare un vecchio disco. Ecco, noi ci siamo, anzi
0: il team di Tecnoclassic c'è, e si parte con
1: un disco del 2014 che si chiama Hold That Sucker Down,
0: subito dopo Boris Brescia con Laura Corint Gravity dal 2019,
1: e a chiudere Eric Tritz con Opus, e quindi
0: l'asticella è già molto alta.
1: Tecnoclassic è tornato.

0: via tutta la serata. Cioè, quanto dura? 6 minuti, 7 minuti, 9 minuti?
1: E comunque, minuti sempre stupendi. Si chiama Opus, appunto, la canzone. Prima invece
2: Go! Gravity, disco del 2019,

0: trance, progressive e molto altro ancora.
1: Per esempio, adesso aumentiamo improvvisamente la velocità andando a 138 bpm e lo facciamo con Push Universal Nation.
0: Attention. Nel remix, anzi nel rework
1: di Charlotte Witt, subito dopo Jones & Stevenson con The First Rebirth.
0: Go! Nel remix di Rainer Zonfield del 2022.
1: A chiudere Deborah De Luca, che non ha niente a che vedere con il nostro Andrea De Luca. Qui
0: riprende Children di Robert Miles, lo ha fatto più precisamente nel 2022, quindi
1: la tranche più recente di questa puntata di Techno Classic
0: comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così.

vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. Tecnoclassic, solo su Radio.

0: disco del 2007.
1: Quindi grazie mille a voi che siete rimasti qui nella prima metà. Volevo avvisarvi che
0: la prossima sarà ancora più strong, perché si riparte subito a 138 bpm, poi si arriverà a 142, a 144 e di nuovo a 150. Quindi
1: vi consiglio di rimanere qui, la techno continua.
2: On Radio Peter Pan, The Techno Classic con Luca Antonini e Marco Corbi.
1: Peter Pan.
2: Spot.
3: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché
5: il cuore mio fa
2: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
8: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
9: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
12: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
13: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
12: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.

0: Progressive. Ci sono Luca Antolini e Marco Cordi a selezionare i dischi per voi. Per esempio, questi tre li hanno scelti loro. 1996, Armin Van Buuren, Communication. Subito dopo, Sakin and Friends con Protect Your Mind nel remix di Ayla. E a chiudere, Marcel Woods con Sherry Blossom del 2003.
1: On Radio Peter Pan. The Techno Classic con Luca Antolini.

disco del 2003, il cui nome è Cherry Blossom di Marcel Woods. Prima invece Sakin & Friends con Protect Your Mind nella versione remix di Ayla del 1997. Go! E poi ad aprire invece disco del 1996 di Armin Van Buuren, Communication. Oh! Attenzione, perché siamo ripartiti così a 138 bpm, ma la velocità aumenta. Oh! E vi presento subito i prossimi tre dischi che ascolteremo. Tune Boy, House Sensation del 2000. A chiudere K-Trex con Hard Venture. E ad aprire invece c'è il Navigator, il nostro Navigator, Luca Antolini con

0: si chiama Hard Venture di K-Trex, il disco che chiude questa tranche. Prima invece Tune Boy con House Sensation e ad aprire Luca Antolini, il Navigator con Heat. Ciao ragaz, come sta andando questo sabato? Dico sabato perché mi immagino che stiate ascoltando la puntata inedita. Poi vi ricordo ovviamente di seguire la pagina Instagram di Techno Classic, perché potrete così anche seguire questo format che si sposta in giro per l'Italia. Adesso momento storia, non storia su Instagram, ma momento storia della musica, perché andremo indietro fino al 1994 con Scooter, No Fate, nel mix di Hunter UT del 2024. A chiudere invece ci sarà Fabietto DJ con Fantasy is a Creation del 1995.
1: Yeah, baby.
0: E apriamo con il disco più recente, seppur 1998, Binary Finery, appunto, con il disco 1998.

0: Pan.
1: Tecnoclassic.
0: Con Luca Antonini e Marco Cordi. Tecnoclassic. Perché il classico non si batte.

0: momento, il momento storia, il momento in cui siamo andati più indietro nel tempo, siamo arrivati fino al 1994 con Scooter
1: e poi con Binary Finery nel 1998.
0: È finita la puntata, anche se in realtà c'è il colpo di coda.
1: Sai quando arriva il colpo di coda che scombussola tutto? Hai messo in

0: Chiamava proprio così, era di Tecnoboy e Sheila, disco del 2007 che chiude questa puntata. Ragaz, se volete potete riascoltare questa puntata dal sito peterpan.it nella sezione podcast. Io volevo fare un grande ringraziamento e un applauso, vai con l'applauso, a Luca Antolini e Marco Cordi che hanno selezionato i dischi per voi. Tecno Classic tornerà, ma per ora la Tecno è finita. Andate in pace, ciao da Andrea Nordio.
1: Hasta la vista, baby. Radio Peterpan. Radio

0: grazie ad Hubet FM puoi viaggiare con Peter Pan da Paesi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan Sport.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
0: Fun, forever fun, forever young.
5: A partir de ahora, en Radio Peter Pan, a DJ Mastermind. Esta es la Techno House de Andy J. Radio Peter Pan. Mastermind.
6: Buonasera e benvenuti su Mastermind. In console per la prima mezz'ora, Andy J.
7: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera, Mastermind, su Radio Peter Pan.
6: Deep Swing 26, In The Music, Rise Records.
8: I got the...

0: Mind torna tra pochissimo.
1: Esta es la noche techno house de Radio Peter Pan. Mastermind.
2: Peter Pan. Scott.
3: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
3: Perché Nova del gusto.
4: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
5: Fun, forever fun, forever young.
6: A partire da ora in Radio Peter Pan è DJ Mastermind. Esta es la Techno House de Andy J. Radio Peter Pan.
7: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera Mastermind su Radio Peter Pan.
8: Bentornati su Mastermind. Ospite per questa notte, Luca Contro DJ.

0: Grazie a Dan DJ e a Luca contro DJ. Mastermind torna sabato prossimo.
1: Esta es la noche techno house de Radio Peter Pan. Mastermind.

0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste. Peter Pan. Sport.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night. Pleasure Night, la notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Marco Ferri.

0: il suono di
1: Marco Perri. Peter Pan. Spot.
0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
3: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Marco Ferri.

0: il suono di Marco Ferri. Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Fan, forever fan, forever young. Pleasure night, pleasure night, pleasure night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di